R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: È la Proloco di Castelleone, ringrazia.
2: È contenta. Oh.
3: Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. La canzone Mi Taccio, diciamo così. Quella di Serena Brancale, delle altre due compari. Ma il video è molto, molto bello.
2: Ti piace?
1: Il video è molto bello, ha una fotografia eccezionale. È un motivo in più per sintonizzarsi. Che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare, ma anche vedere la nostra musica.
4: Quando un aziendalista è aziendalista.
1: Studiato.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città, Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Bruna, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, per questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo. Sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, ma non la dico.
2: Dai un indizio.
6: Cristiano, sulla Franca. Sabo, ciao, senti. Quando vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
3: Quindi è una città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale, quindi insomma.
2: La Firenze
1: è una
2: del
1: città
2: sud.
1: D'arte, insomma.
2: Ma sono tante le città d'arte al
3: sud. In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce, naturalmente.
6: Lecce. Lecce.
4: Grande Leo.
6: Sto vincendo, ragazzi, così per dirvelo.
3: Sì. Tra l'altro, Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro,
2: non
1: piccola
2: a
1: nota
2: a casa.
1: Di curiosità che so che vi svolterà la giornata.
4: Dai, sentiamo.
1: A Lecce, Firenze del Sud, c'è un quartiere, un paesotto dell'Interland, si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze.
2: Dai.
1: Quindi c'è anche questo legame.
3: Gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
1: Ecco, più o
2: una
1: meno
2: cosa del genere.
1: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
4: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
1: Amedeo.
7: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
3: Roma? Non è Roma, ce lo dice il romano Matteo Torre.
2: Innsbruck.
1: Vedo il ditino scosso, quindi non so come
3: la città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
1: Può darsi, era un paese pugnace che sfornava.
3: Noi siamo in Umbria, non so perché. Siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
6: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capo Vetere.
2: Ma scusa.
7: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capo Vetere.
4: Ma veramente?
1: Ma vedi?
4: Ma perché Leo sa tutto prima? Pino, la smetti di dire le cose a Leo.
2: Questo è insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
1: Ora, la risposta è giusta. Io non ho ancora fatto la domanda.
4: Signora,
1: lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
4: Tutta vuota la casella.
2: Eternit.
1: Allora, notaio.
3: Ma perché Santa Maria Capo Vetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
4: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
6: Sono cose che ho sognato, non è vero.
3: Va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
6: Passavo
3: comunque stamattina.
7: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del torrone.
1: Addio.
3: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
1: Infatti prevedo diatribe.
3: Allora ci pensiamo.
2: Ha detto paese, non ha detto città.
4: Io dico Gallo d'Alba.
2: E torrone forse è una torre grande. Non è esattamente il torrone, il nocciume.
3: In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101. Aspettiamo le vostre voci.

0: Vida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: Sono R101, sono Selene e per
0: piccola.
1: Due giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio,
2: ciao.
0: Fai gli anni.
3: Vogliamo una tua foto con Prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
2: Sì. Non rammentate parchi giochi e salta la coda a Riccardo Russo.
4: No, mamma mia.
2: Ancora
4: sto
2: finire.
4: Cercando di dimenticare perché...
2: Sai, ma come è andata? Hai rateizzato poi le...
4: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina, ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi.
4: Non lo so.
3: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di PIL la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto là.
4: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si... mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
5: Ciao a tutti, sono Renato.
0: Ciao.
5: Questo weekend mi
0: sono
5: tolto lo sfizio di andare in pensione.
0: Oh.
5: Ciao, buona giornata, grazie di tutto.
4: Lo dici così.
0: Che ci fai
2: giocato?
0: Sveglio di lunedì? Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
2: Forza dell'abitudine.
4: Dice che... davanti ai suoi colleghi e fa lavoratori.
0: Ah, sì, per almeno un mese.
2: Poi?
6: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
6: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
2: sera. Sì,
4: è vero.
2: Però
4: sì,
2: allora
4: senti che casino.
2: Fuori dal finestrino del treno.
3: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic pole dance.
3: Che variante è delle...
0: Una lap dance esotica.
3: Che felice arrivavo anch'io.
2: Hai capito?
0: Però. Infatti, credo cambi la musica.
3: Prima. Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: la... Magari non si fa con la musica dance, ma con la musica più orientale, diceva, movimenti più
2: Martin,
4: sensuali.
2: Exotic and erotic. Cioè,
4: Paolo, iscriviti, poi facci sapere.
3: Come no?
0: Vabbè, l'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo. Quindi
3: c'è pieno di salami lo sgabuzzino.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, si è in macchina, bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, oh, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito? Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene la
0: zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana,
0: sì?
1: Ok? Che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo gas. Poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì,
5: ma
1: sì,
5: veramente.
1: Una torta, danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, in realtà, però quello naturale, metano.
1: No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperlo sta nozione.
7: È buona questa torta, ragazzi.
5: No, su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
6: fa 18 anni. Grande pallavolista. Mi segnalano, grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna.
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Allora, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, gli auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Buongiorno. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il tortorella challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Ce la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio Hai sempre ragione tu, perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
5: Ciao.
0: Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni cioè me lo immagino.
5: Sì, ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
5: Si
0: premio
5: fa
0: geografia agli organizzatori
3: andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair.
5: Montaclair. Allora, che accade? Questo professore è di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti, cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: bene. Allora,
5: questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo
5: l'ha
0: premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
0: Tanta roba.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande dirige, gioielleria,
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il

0: sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo...
0: Menzionate
2: che ha avuto questa idea bella,
0: è una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E
1: per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a spendere.
2: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi, eh?
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Le due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai. Sì.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre alla mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
7: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma
1: per
0: sì,
1: poter
0: non
1: arrivare.
0: Per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: C'è gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro,
0: di Banksy,
3: street artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e.
3: Cambiacella.
1: Cambiacella.
2: Che cercano di intercettare, capito? Questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare RC1. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora,
4: no,
2: Riccardo Russo, scritto
4: sì.
2: Riccardo Russo. Ah. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: No, non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente?
2: L'ho fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione!
4: Tutto. Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
4: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla?
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro, sto dicendo.
4: Certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, è casuale.
2: Sì.
0: Grazie. Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Diciamo. Un po' rapetto così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: Sì, no.
0: Niente, allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: omaggio. Buongiorno dalla banda di R101 704, qui c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e
0: sì, c'erano, che succedeva?
1: Ancora, c'erano ancora dei soggetti isolati con delle sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
2: sì. Dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
2: come gli scudetti.
3: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti. Anzi, già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto. Sei un appassionato di calcio,
4: ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile, perché
0: ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio
4: artistico,
3: sudoku,
4: pazzo Kimi Amalo, con merito,
0: Kimi,
4: con merito.
0: Tanta roba.
4: L'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta. Io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Chi lo sa, no, chi lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere
1: anche
4: un
1: la
4: altro
1: Champions,
4: in finale di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto a Chiara, ho chiesto.
4: Pezzo.
1: Chiara era in Duomo e fa, no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati, quell'altro. Di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, buongiorno, bello su queste note qua, comunque,
0: infatti,
3: grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna
3: parte. Ma lei sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico, sì? Peraltro. Sì.
0: Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa ci inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva sotto la statua.
0: Di che tempo fa, di Fazio.
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è la vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: È proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Gigi, quando vai in pensione?
0: Rispondi.
5: È vero.
0: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, addirittura più slanciato.
5: Però diciamo la verità:
0: è arrivato un messaggio. Sia a Pisa che a Livorno. Quindi sì,
1: no, a Livorno. La cosa buffa è stata questa. Ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello. E Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Esatto,
1: senza mai passare da Livorno, ma probabilmente non
4: senza
1: per
4: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto esatto. Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame, dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero,
3: è stato a Livorno una settimana.
1: No, pubblica una foto
4: l'unica
1: da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
4: Capito?
1: Con Fiaschi.
0: Certo,
4: con Fiaschi di vino.
0: Non approfittarne, Leonardo, per portarlo nella sua campana, ecco.
4: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
5: Sì.
0: Spalletti.
5: Mi dicevi di Spalletti? Sì, sono qui, chiaro.
0: Dica.
5: No, dicevo che a parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
5: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
4: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica interista sono io.
4: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
4: E sono euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che, cioè, al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui, insomma, non si vedeva
3: pazzesco,
4: dai tempi.
0: Pazzesco. Di... Sinner è qui con noi, signori.
7: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno, Yannick.
7: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
7: Sì, così.
3: Non è milanista,
0: ma hai i capelli azzurri adesso.
3: Ma ti fa Milan,
7: io non conosco
3: non
7: il calcio.
3: Non facciamoci denunciare proprio da tutti.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, no. Questo ve lo dico, alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
8: Sì, sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
8: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
0: Bella.
3: Ma
8: ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
4: Beh, io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
8: Davvero?
0: Sì. Beh, allora lo sfizio se l'è tolto lei.
4: Ho tolto la
0: caso.
4: Zanzara che è lì schiattata poi, sì, a bocca piena.
0: Beh, avrebbe mandato il messaggio audio al 331 80 90 101.
4: Peccato.
0: Dicendo, ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
4: Un peccato rinunciarci al messaggio.
0: Dai, ripartiamo così, il numero l'abbiamo dato, vogliamo le vostre voci, tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landoc, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati a fronte. Così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Pensa, rapporto epistolare.
1: Sì. Sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara.
0: Stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora.
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: avevi un ospite che tutta la
0: persona
3: alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere perché sono.
5: Amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi.
3: No! Biopic su Daniele del
1: finale tragico.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette all'inguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer. E poi
0: non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
0: Ex allievo di Amici.
5: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: E no, poi povero.
5: Paolo Stapinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto libro.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a Zia Cosma Federico l'Olandese Volente.
3: La metamorfosi di cazzo.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. L'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
3: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
3: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai è entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono
3: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Sono, pare siano
3: sì,
1: aggressivi,
3: capito, ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
3: col
1: il
3: bambino
1: so.
3: Che si sbuccia un ginocchio,
4: vogliamo
3: diventa...
4: fare 2 ore diversi del pavone?
3: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
4: esatto, appunto quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
3: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se
4: vi ricordate. Vero.
0: Per un pavone.
4: Vero. Pavone. Sì, è vero, bravo. Sì,
3: sì, sì, sì, sì.
4: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
3: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me.
3: Dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
3: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
5: C'è il pavone.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone.
5: Questa è la voce del pavone. Io.

0: Presto si sveglia, sì, più tardi.
1: Sai cosa cantiamo noi baboni?
2: Dica. Me l'aspettavo,
3: Era per la
1: gag
3: dei baboni.
1: Sì. Le gag belle alle 7 non possiamo farle,
2: no.
1: Siamo quelle che...
2: E non
1: gag.
2: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo. No.
3: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto, adesso come facciamo? Sapevo.
4: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
3: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331-80-90-101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
2: sì.
3: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
4: Sì, che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
3: C'è qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
4: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
3: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
4: No, secondo me non la racconti.
2: Ma no,
4: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta, certo, i suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso.
3: E Dudu da Dada. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina partendo da Lily Allen.

0: capita, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum nel
2: Box
1: Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra il giudice di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
3: Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
2: È perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi viene buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum della classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
2: Niente.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui mi è diventato così quando ho cominciato a pagare le tasse.
0: Padrone,
4: è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito
0: dopo F24.
3: L'hanno rubato!
4: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivata un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il set, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da un
3: domanda.
0: Po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince tu il 7
2: però
0: vinci?
2: È un 6-2-6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Ma non è. Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16 da mese.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirla. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Ciao a te! Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba!
2: Stimati!
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
3: Chiara.
0: Sì.
3: Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: Sharon, Lily Allen su R101 alle 7 e 12 minuti. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Sta,
1: allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Certo.
1: Era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
2: poi,
1: sì, ragazzi, esatto.
3: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
3: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
3: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
4: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
3: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo mi è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
4: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
4: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. La banca. Ce l'ha in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
4: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'otto per mille. Direttamente.
4: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
4: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che no?
0: Vediamo
1: come ce la
0: racconta.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
4: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia?
2: Sì, parte così.
4: Voi non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio preso tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
4: È una scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
4: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande a casa tua?
4: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
4: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
4: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là,
1: ma anche
4: piove,
1: in casa
4: non è che
1: così
4: piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa
1: gli piove in camera,
4: il mio palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
4: Te lo giuro.
0: Caso vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le pene nere sfileranno in quei di Genova,
0: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Anche loro sono abbastanza tiranti.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: roba seria.
1: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si

0: Piciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
3: Filippo Priscilla.
4: Ah, Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di
0: un due di picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il cento.
0: Vai.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
4: Passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento, mettiamolo
4: giù. Accenti.
2: Sì, ok. Poi?
7: Tu gli ha dato il due di picche, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
4: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
4: Niente.
1: Bella citazione.
4: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai.
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Eh sì, voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
4: gli
0: vero.
4: Ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo per una
0: fronte,
1: semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così
2: visto
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande, ma
9: cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo!
1: Eccolo!
0: Massimiliano is the winner!
10: Controcorrente! Tanto per cantare!
0: Tanto per sognare!
4: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Lady dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Ormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Devi venire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 045.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa quando,
2: perché voi
5: Lucrezia?
2: Dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma sì, noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Cosa hai detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Vabbè, grazie. Vabbè,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo,
5: vabbè, riproveremo,
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti... ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: ricetta, una mi regalo.
1: Bella sta gag.
2: Oh. Ah, la ricetta, una dammi regalo.
3: R101.
0: Chiato. Uno per volta.
4: 101 dammi regalo.
0: Ma che è qua?
5: La scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi.
6: Sincronizzati.
7: È vero. In ordine, prima c'è la sigla.
8: R101, dammi il regalo.
7: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
2: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
7: Invece lei si è beccata il numero 2.
9: R101,
7: amore. Piccolina, riprovaci.
6: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
7: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
10: R101, dammi il regalo.
7: Eccola qui, ciao Simona.
10: Ciao a tutti, buongiorno.
6: Buongiorno a te.
7: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
10: Grazie.
7: Beautiful.
6: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadget di R101.
11: Sì, col cambio Shimano.
6: Col cambio Shimano.
11: Ricordiamolo.
6: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
7: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
6: Sei pronta, okay. Simona?
10: Sì, prontissima, speriamo.
6: Dai.
7: Primo vai numero, vai. Sei indecisa.
6: 5.
7: Numero 5, 3, 2, 1.
2: Io oso interrompere il sonno di Pedor,
6: no,
2: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gefdur, Ghanar, Arpanil, Binimil, Fatir e Ghinir. Pedor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
6: Sì.
0: Ciccia chi e ciccia là.
6: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
7: Invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
6: Dai.
10: 8.
7: Numero 8, eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso. Oh yeah.
7: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
7: Come si spegne?
6: Come si spegne?
7: Okay. Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
10: Facciamo il 2.
6: Due.
7: Numero 2.
0: Ho vinto qualche cosa?
6: No,
0: posso girare la ruota.
6: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
7: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
7: Cina.
1: Sfiorato.
7: Esatto. Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
6: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Immagino. Simona, un bacione.
10: Grazie.
6: Ciao.
10: Buona giornata, ciao.
7: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
10: R101, dammi il regalo!
7: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!
10: Dammi!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Empoli ti ama tutta la settimana, io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: schiaffi. Andiamo a binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli.

0: che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza sì. Accesa sì.
0: Non ma so non se è già sveglia.
2: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No. Perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano, ma insomma, vabbè.
3: Poi
4: nerazzurri noi saremo qui nerazzurri.
1: Ma perché
4: pazzi come te nerazzurri
3: sono ancora carichi gli interisti in giro
4: soffrire, ma va bene.
2: Basta! Basta! Ma smettetela!
1: Ma infatti!
3: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
2: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli
3: è
2: azzurri.
3: È vero, sì.
4: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
3: È vero!
4: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
2: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
3: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
0: No. L'amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
3: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: lavoro.
1: C'è la banda con noi.
2: Certo.
1: Ciao Deilaria.
3: Ciao Ilaria.
1: La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Faceva così.
1: Ciao Cristina della provincia di Bergamo.
2: Bravo.

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è vero,
0: una voce così bella, nitida,
1: un po' alla Marasco, diciamo.
2: Riccardo
0: Marasco,
2: tutti insieme a cantare la stessa canzone, sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. L'ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Fair, Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo
1: buon
0: saperne
1: amore a
0: di
1: tutti,
0: più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
2: Ma si vede
3: cosa?
2: Che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
4: Costa.
0: L'amore l'ha regalato, ha detto.
2: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
2: Mica come te, sempre lì attaccato al soldo.
3: Cosa? Ma cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In 2 milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
4: C'eri anche te
3: lì. 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
4: Ah! Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
4: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
2: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Sì, quindi vai. Oh, Shakira gratis.
0: Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
4: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
5: Che noia, che barba, che noia.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
5: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Certo. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
2: Cioè?
5: Ovvero? Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7.
3: Così, 6-1, 6-2.
0: Ammazza.
5: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
4: Ma no,
3: vabbè.
5: Come dice sempre mia madre... È mio padre, è mio madre e mia padre.
4: Sì, lei fa sempre confusione con...
2: A volte sembri Ratzinger a volte.
5: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
4: Okay. L'importante è quello, guarda.
5: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
2: Niente.
5: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, mi sono fatto...
0: Sei tu Kimi?
2: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre...
5: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martino.
0: Hai vinto anche lo scudetto.
2: Pure lo scudetto ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, sì, cioè una ogni 2 giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
5: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
2: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
5: Sì ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
4: No, basta. Basta.
5: And the winner is...
0: Yannick
5: Sinner.
4: Hai finito il challenge, quindi?
5: Lo squalo dice l'altro squalo. Dov'è lo squalo? È squalo.
4: Ah, fa pure le battute.
5: No, fatta male.
4: Brutte.
2: No, lì no.
5: Amalo,
3: era abbastanza, una battuta abbastanza squallida.
4: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Eh

0: Sì, ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo o della Tigella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto. Detta anche terra del castagno.
2: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: la città di Vasco, perché poi alla fine esatto. È più conosciuta per quello.
0: Per quello.
3: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
2: Lo so, però lì siete in tanti anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
2: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: La polpa bionda senza semi?
2: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po'
3: di... Ciao, sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
2: Adesso voi, tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi.
4: Impostori!
2: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le braciole tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Quello manda messaggio dalla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
2: Messina cosa?
0: Sì, buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, braciole alla messinese.
0: Bravo.
1: Morelli come faceva
4: a braciole alla messinese?
2: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, il nostro psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono privacy.
2: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
2: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
2: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e
2: quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita,
0: ecco. No? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
2: Esatto, quindi si parla di
6: interassoggiato. Su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: È andato a controllare, no? Non è detto, non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia.
2: Allora,
0: ancora no.
2: Cosa cioè, i sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimistici.
6: Sì, è vero, è vero.
2: Altrimenti no.
6: Signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Me ne vado a leggere alcuni. Professore.
2: Sì, professore.
6: Vengo umiliato anche nei sogni.
2: Ah dai,
1: che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
2: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato perché sta macchina ha chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Dini.
2: Ma adesso tutti hanno la mia faccia. E prima era l'ippopotamo, ma la mucca.
1: Povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, un kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure, una fettina di crostata.
0: E due braciole messinesi, già che ci siamo.
1: È la zuppa di verdure che ha fatto male.
6: E anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi.
0: Io. Ora?
2: Cioè, è lei che lo chiede a noi, è lei che
6: lo dico a voi.
0: Pensare solo al momento.
2: Aspetta, che parla degli alchimisti. La pietra.
6: Diciamo una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e va saputa coltivare.
1: È un'ortica, però, perché mi prude tutto.
6: Barrollata.
0: No.
6: E poi va fatta girare. Professore, con questo concludo.
1: Sì.
6: Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora vi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tale per la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.
1: Di Milano.

0: su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di fagotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccia?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, c'è cioè, da mettere i semi, sì, o sì, da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: non lo so,
0: nel
3: Chiara, ma lo so, vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
4: Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Quando metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate,
3: il pirulino
0: chi
3: nell'orto.
0: Intende veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane,
3: sì,
0: per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
6: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
6: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, brava, sì, sì, sì,
4: sì. Poi lì, però, tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101. Anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello dove dice questo e quello, e se azzecchi la battuta offrendilo. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma può procedere, può scappare.
2: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
3: Ma infatti, amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste tutte le mattine. A quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
0: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre nazionali dei podologi, sì, per esempio, sì. Ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
3: Vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti, che faceva parte
2: della setta di podologi Lucilla Agosti, sì.
3: Era una setta, sì, setta, sì, di felicisti,
2: sì, tutti coi piedi,
3: tutti coi piedi.
0: La salutiamo piedi. Adesso le insieme salutiamo. A Alessandro Sansone su un'altra spara? Radio, quindi
4: cosa sono ste robe? Sto palleggiando.
2: Ah, stai palleggiando.
4: Io sono Roberto Callos.
0: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
5: Mazza, che polpacci che c'è qui.
0: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato, e allora cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno. Ciao. Sono Marco da Taranto per il Tortorella.
0: Ciao.
6: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicalli. E buona giornata.
0: Bravo.
3: Bravissimo.
0: Avevamo una botola Taranto, poverino, era proprio lì sopra.
2: Sì, l'abbiamo fatta al momento.
3: Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
2: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
3: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene. Andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
0: Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
7: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
2: Defungi.
7: Sei un porcino.
2: Ah, no.
3: Ecco, va bene. Era una solo un'illusione.
0: Abbiamo detto la più brutta che avete mai sentito in vita vostra. Certo, vale tutto.
3: No, appunto, no. Marco da Taranto mi aveva illuso.
0: Andiamo dove?
8: Ciao, banda per il Tortorella.
0: Ciao.
8: Ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Capite dove arrivano? Fate?
2: Sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
0: Roberto e Callo Verdone?
4: Oddio, Roberto. Ma è più bueno, no, Callo?
0: È giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
5: L'infiammazione al polpaccio di Plissinza 604, uno prima di mangiare.
4: Grazie.
0: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
3: Roberto Carlos è brasiliano, ma perché Riccardo Russo parla spagnolo?
4: Ma è portoghese, brasiliano, è tutta la stessa lingua, stessa faccia.
2: Sì, una faccia
0: uguale.
2: Sì.
9: Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
0: Cosa hanno detto?
9: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E Wiwa!
3: Il famoso gol di Durone.
2: Era nel Milan.
3: Roma.
2: Era nel Milan.
3: Vabbè, in un famoso Juve Roma si è parlato. 100 anni di questo
4: Durone.
3: Il famoso gol de Durone.
4: Sì.
0: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante. È arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
10: Ciao.
0: Sentiamo.
10: Ora 101. Sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male. E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiva.
4: Bella.
2: Ciao. Aspetta che non
10: sento. Siamo noi, i campioni dell'Italia. Siamo noi.
0: Sì, sì.
10: Siamo noi. Siamo noi.
2: Bellissimo.
10: I campioni dell'Italia. Siamo noi.
0: Scusa, Daniele.
2: Senti, a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
3: Cosa c'è? Io avrei una domanda di ordine pediatrico.
2: Io vorrei conoscere i genitori.
3: No, a parte quello. Insomma, anche,
0: grande Daniele, non ascoltarli,
4: sì,
0: problemi qualunque cosa dicano.
3: Di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
4: sì.
3: Ma l'età dello sviluppo, il nostro amico non la raggiunge mai.
4: Mai, è perché si continua così.
3: vent'anni praticamente. Sì.
4: Ecco. Io volevo ricordare in quanto sì. Roberto Callos, ex Interizza, no?
0: Sì.
4: All'amico Danielito.
0: Danielito?
4: E a Tortoriella?
0: Sì.
4: Che e oggi è il 5 de maio, il 5 maggio
0: festeggiamo.
4: 5 maggio famoso,
2: che magra consolazione.
4: Magra, ma mica tanto.
0: Che roba, ragazzi.
5: Vabbè. And the winner is.
4: Bravo Carlo.
8: Ciao banda, per Tortorella, ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Grande Luca
4: Piacenza.
1: Maledetto.
4: Tua sorella.
1: Ciao noi. Ciao noi. I campioni
0: d'Italia. Ma io ti adoro, ma io ti voglio. La sera uscire con me.
3: Ma fatti portare. Ma scusate, fatti portare.
2: Adottiamolo, Daniele.
0: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
3: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarmi tutti io.
5: Ma che ci avete l'amico Torino Laringo Iatra?
0: Perché? Perché? Il nostro piccolo hooligan interista. Ah, ecco. Va bene, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per un cessate il fuoco. Subito fine della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è gelida. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri, lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Tennis al Foro Italico passa Musetti. Tocca ad Arderi, Arnaldi e Cocciaretto. MotoGP in Francia tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: vida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: Ciao R101, sono Selene e
0: ciao,
1: per
0: piccola.
1: Due giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio, ciao, fai gli anni.
3: Vogliamo una tua foto con Prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
2: Sì. Non rammentate parchi giochi e salta la coda Riccardo Russo.
4: No, mamma mia, no. Sto cercando di dimenticare perché...
2: Sai, ma com'è andata? Hai rateizzato poi le...
4: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina, ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi?
4: Non lo so.
3: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di PIL la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto là.
4: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si... mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
5: Ciao a tutti, sono Renato.
0: Ciao.
5: Questo weekend mi sono tolto lo sfizio di andare in pensione.
0: Oh.
5: Ciao, buona giornata, grazie di tutto.
4: E lo dici così.
2: Che
0: ci fai
2: giocato?
0: Sveglio di lunedì? Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
2: Forza dell'abitudine.
4: Dice che... davanti ai suoi colleghi e fa lavoratori.
0: Ah, sì, per almeno un mese.
2: Poi?
6: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
6: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
3: sera. Sì,
4: è vero.
3: Però
4: sì,
3: allora
4: senti che casino.
2: Fuori dal finestrino del treno.
3: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic pole dance.
3: Che variante è delle...
0: una lap dance esotica.
3: Che felice arrivavo anch'io.
2: Hai capito?
0: Però, infatti credo cambi la musica. Prima.
3: Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: magari
3: l'esotica?
0: Magari non si fa con la musica dance, ma con la musica più orientale, okay. Movimenti più
2: Martin,
4: sensuali.
2: Exotic and erotic. Cioè,
3: anche vero,
4: Paolo, iscriviti, poi facci sapere.
3: Come no?
0: Vabbè, l'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo, quindi...
3: c'è pieno di salami lo sgabuzzino.

0: Maggio, buongiorno dalla banda di R101 704 Picciacchiata Tortorella. Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30
0: e c'erano ancora,
1: dei soggetti isolati con delle sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però oggi
2: dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
4: come gli scudetti.
3: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti, anzi già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
5: Buongiorno, in che

0: L'Inter weekend sportivo incredibile, perché
1: ma non cambiare già discorso.
2: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio artistico,
3: sudoku,
0: pazzo chi mi amalo, con merito,
1: Kimi,
0: con merito,
1: tanta roba.
0: L'Inter,
1: ma torniamo allo stadio di San Siro.
2: Ah, basta. Io lascerò questo postribolo radiofonico.
1: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
2: L'unico, forse.
1: Chi lo sa? No, chi lo sa?
0: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale,
2: giusto,
0: di Coppa Italia.
1: Quella no.
2: No, ma prima ho chiesto a Chiara. Ho chiesto
0: un pezzo.
2: Chiara, eri in Duomo, fa: no, no, no, io per festeggiare aspetto il duplete. Aspetto il duplete.
0: Abituati, di bocca buona.
1: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
2: Buongiorno, buongiorno. Bello su queste note qua, comunque, grazie.
1: Non si può sentire.
2: Grazie.
1: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
4: Buongiorno a tutti. Posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
2: Ma lei sta a Torino, dove c'è tristezza e rammarico, sì, peraltro. Sì. Sì.
1: Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
2: Ah, da voi sì.
1: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
0: Ma cosa ha inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
2: era quello che dormiva sotto la statua.
1: Di che tempo che fa, di Fazio.
4: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è la vita che aiuta a vincere gli scudetti?
1: Proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
5: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Gigi, quando vai in pensione?
1: Addirittura.
4: È vero.
1: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: ola ola, vuoi dormire nella Iola?
2: Bella.
0: È tornato più alto, a dire, più slanciato.
4: Però diciamo la verità,
1: è
4: arrivato un
1: sia
4: messaggio.
1: Sia a Pisa che a Livorno, quindi sì, no, parto a Livorno.
6: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello, e Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano,
1: tranne esatto, senza mai passare
6: da Livorno, ma probabilmente non
0: senza tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto Lucca, poi la provincia di Livorno.
6: L'infame dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero,
2: è stato a Livorno una settimana,
6: pubblica una foto da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno,
0: capito?
6: Con Fiaschi,
1: certo, con
0: Fiaschi di vino,
1: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
0: Certo, vabbè.
1: Ma il mister non era lì con te?
4: Sì.
1: Spalletti.
4: Mi dicevi di Spalletti. Sì, sono qui, Chiara.
1: Dica.
4: No, dicevo che a parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
1: tempo al tempo, allora, con calma.
4: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
1: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
0: Però,
1: tutti di campane diverse, qua l'unica
0: punto,
1: interista sono io.
0: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
1: Pensavo euro.
0: E sono i euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che ha il terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui, insomma. Aspetta, non si vedeva
2: pazzesco,
0: dai tempi.
2: Pazzesco.
0: Di
1: Pascal. Sinner è qui con noi, signori.
4: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno, Yannick.
4: Volete sapere come ho festeggiato?
1: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
4: Sì, così.
2: Ma non è lì, è il milanista.
1: Ma hai i capelli azzurri adesso.
2: Ma ti fa Milan.
4: Io non conosco il calcio.
2: Non facciamoci denunciare proprio da tutti.
1: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, questo ve lo dico. Alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
3: Sì, sì.
1: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?

0: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
1: Ma chi ci crede?
2: Io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
3: Davvero? Sì. Beh, allora lo sfizio se l'è tolto lei.
2: Ho tolto la zanzara che è schiattata poi a bocca piena.
3: Avrebbe mandato il messaggio audio al 331 80 90 101.
2: Peccato.
3: Dicendo ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
2: Peccato rinunciarci al messaggio.
3: Dai, ripartiamo così, il numero l'abbiamo dato, vogliamo le vostre voci, tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo!

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere anche questo, ogni tanto ci scappa di metterne una bella, ma noi stiamo cercando la più brutta del giorno e voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo, ma è tutto un magno magno.
2: Vabbè.
1: Giudici di gara di oggi:
3: Alessandro e Carlo, Carlo Magno.
2: Proprio noi, proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce perché.
4: Romanesco, sì, sì.
2: Vabbè.
4: Perché siamo magno.
2: Certo, figurati.
5: Poi il nostro cugino con sto flauto sotto, veramente.
4: Sì,
5: giornate intere.
1: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
6: Buongiorno, Tony da Roma.
1: Ciao Tony.
6: Un vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
1: Ok. Questo.
2: Sposta elefante.
1: Se vedi tutto grigio,
4: mamma mia,
1: sposta l'elefante.
2: Sposta l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, l'Aristide da Procida.
1: Aristide ormai
4: è il nostro cugino, è il nostro cugino.
8: Supereroe assoluto.
1: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
8: Ma c'è 40 anni ormai.
9: Se oggi il dottorello non c'è, Daniele da Villenterio, cambio radio.
2: No.
9: E sarebbe anche ora, dai.
2: No, guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
1: Esatto, chissà dov'è.
4: Lo andiamo a prendere a calci.
1: Non è ancora in giro per i meandri della città, attaccato qualche pullman cercando la squadra.
2: Daniele, hai capito? Ti reclamano addirittura. Se ci sei, batti un colpo. A maggior ragione il lunedì alle domani.
4: Se vedete un bambino attaccato al pullman, non l'ha perso per andare a scuola.
1: Che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori. Hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
10: Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonista.
1: Giusto.
10: Ciao Alessandro da Genova.
1: Non ci avevamo mai pensato.
2: No, è vero.
8: Che gusto.
2: Napoleonessa mi mancava.
1: Ultimo sfidante, vai.
11: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
1: Corrado.
11: Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ossia come magna. E qui va.
2: La magna Grecia.
1: Come ride.
8: Corrado è bello perché è un inno alla vita.
2: Sì, diciamo. Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
5: A Monte ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
4: Cioè? È cugina piemontese.
2: Che si chiama?
4: Magna Cauda.
2: Oh, mamma mia.
8: Vabbè, direi un po' in linea con questo
2: mamma
8: quarto d'ora.
2: Mamma mia.
1: È peccato che non potete partecipare.
12: Anello verde.
4: No.
12: Dale. No. Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
4: Eccolo.
2: È arrivato Daniele.
1: Grande Danielino.
4: Un bambino per altri due anni non lo sentiamo più.
1: E ora chi vince invece il Tortorella? Cioè, dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
5: Tobuco sto flauto,
4: Tobuco è già bucato.
5: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Esco le cobra. Basta.
4: Te lo tappo sto flauto.
5: Te lo tappo. Te lo tappo il buco.
4: E the winner is
5: che grande che sei, fratello.
7: Banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
1: Grande Simone.
4: Detto Aristide.
2: Simone detto Aristide. Vabbè.
1: Lo conoscono già così.
8: Sì, ormai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
1: Dal film.
8: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'è. Il figlio di Lino Baffi. Personaggio si chiamava Aristide.
2: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia, cioè che non ne azzecca una.
8: Si può sopprimere?
2: Sì.
1: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
2: Sì, è il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
1: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: la banda di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Fire, Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo
1: buon
0: saperne
1: tutti,
0: di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
2: Ma si vede
3: cosa?
2: Che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
4: Costa.
0: L'amore regalato,
2: e la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
2: Mica come te, sempre lì attaccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In due milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
2: C'eri anche te
3: ho
2: lì.
3: Fatto 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
4: Ah! Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
4: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
2: Beh, tu sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi va.
0: Oh, Shakira gratis. Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
4: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
5: Che noia, che barba, che barba.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
5: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Cioè, poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
2: Cioè?
5: Ovvero? Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7.
3: Così, 6-1, 6-2.
0: Ammazza.
5: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
4: Ma no, vabbè.
5: Come dice sempre mia madre... È mio padre, è mio madre e mia padre.
4: Sì, lei fa sempre confusione con...
2: Sembri Ratzinger a volte.
5: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
4: Okay. L'importante è quello, guarda.
5: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
2: Niente.
5: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, mi sono fatto...
0: Sei tu Kimi?
2: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre...
5: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martinez.
0: Pure lo scudetto ha vinto. Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, cioè una ogni 2 giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
5: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
2: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
5: Sì ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
4: No, basta. Basta.
5: And the winner is...
0: Yannick Sinner!
5: Yannick Sinner!
4: È finito il challenge, quindi?
5: Di squalo dice l'altro squalo. Dov'è lo squalo? Squalo.
4: Ah, fa pure le battute.
5: No, fatta male.
4: Brutte.
2: No, lì no.
5: Amalo,
3: era abbastanza, battuta abbastanza squallida.
4: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Beh,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo aver letto la risposta al memorandum americano, e resta il nodo del nucleare. Petrolio rincarato in Asia, considerate le reciproche bocciature delle proposte di tregua. La confermata chiusura dello stretto rallenta le forniture energetiche. Il World Texas Intermediate sale del 3,50% a $98.76 per barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104.78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivo all'antivirus un passeggero francese. Il porto di Tenerife, deserto, ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, primi 90 evacuati e subito rimpatriati. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Lunedì nero per chi vola, collegamenti a rischio. Lo sciopero più significativo riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Agitazioni anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Previsti disagi in tutta Italia. Calcio pari a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Stasera Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico. Passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Vida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: R101, sono Selene e per piccola. Due giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio, ciao. Fai gli anni.
3: Vogliamo una tua foto con Prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
2: Sì. Non rammentate parchi giochi e salta la coda Riccardo Russo.
4: No, mamma mia,
2: ancora
4: no,
2: deve
4: sto
2: finire.
4: Cercando di dimenticare perché.
2: Sai, ma com'è andata? Hai rateizzato poi le.
4: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina. Ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi.
4: Non lo so.
3: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di PIL la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto là.
4: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si, mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
5: Ciao a tutti, sono Renato.
0: Ciao.
5: Questo weekend mi sono tolto lo sfizio di andare in pensione.
0: Oh.
5: Ciao, buona giornata, grazie di tutto.
4: Lo dici così.
2: Che
0: ci fai
2: giocato.
0: Sveglio di lunedì? Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
2: Forza dell'abitudine.
4: Dice va che... davanti ai suoi colleghi e fa lavoratori.
0: Ah, sì, per almeno un mese.
2: Poi?
6: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
6: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
3: sera. Sì,
4: è vero.
2: Però
4: sì,
2: allora
4: senti che casino.
2: Fuori dal finestrino del treno.
3: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic pole dance.
3: Che variante è delle
0: una
3: della
0: lap dance esotica.
3: Che felice arrivavo anch'io.
2: Hai capito? Però.
0: Infatti credo cambi la musica. Prima.
3: Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: magari l'esotica? Magari non si fa con la musica dance, ma con la musica più orientale, diceva movimenti più
2: Martin,
4: sensuali.
2: Exotic and erotic. Cioè,
3: anche
4: vero, Paolo, vero. Iscriviti, poi facci sapere.
3: Come no?
0: Vabbè, l'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo, quindi...
3: E c'è pieno di salami lo sgabuzzino.

0: Buongiorno dalla banda di R101 704, qui c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5 e mezza e
0: sì, c'erano, che succedeva?
1: Ancora, c'erano ancora dei soggetti isolati con delle sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
1: oggi
2: dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
2: come
3: gli scudetti.
1: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti, anzi già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto,
4: visto.
0: Sei un appassionato di calcio,
4: ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile, perché...
0: Ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio artistico,
1: sudoku,
3: pazzo chimia malo,
4: con merito,
0: chimi,
4: con merito.
0: Tanta roba,
4: l'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta. Io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Chi lo sa,
4: no,
0: chi lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale,
3: giusto,
4: di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto.
4: Pezzo.
1: Chiara, eri in Duomo e fa, no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati,
0: quell'altro.
4: Di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, bello su queste note qua, comunque, grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma lei sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico, sì? Peraltro.
0: Sì. Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa inviato per Marzullo? Conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva
0: di che
1: sotto
0: tempo
1: la statua.
0: Che fa di Fazio?
5: E cosa ha detto? È lo scudetto?
0: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana.

0: L'aiolo.
1: Bella.
2: È tornato più alto, più slanciato.
1: Però dai, diciamo la verità,
0: è arrivato un messaggio. Sia a Pisa che a Livorno, quindi sì, no, parto a Livorno.
3: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello. E Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Tranne, esatto, mai passare.
3: Senza mai passare da Livorno, ma probabilmente non
2: senza
3: per
2: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto esatto. Luca, poi la provincia di Livorno.
3: L'infame, dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero.
4: È stato a Livorno una settimana.
3: No, pubblica una foto da un ristorante di Livorno. L'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
5: Capito?
3: Con fiaschi.
0: Certo, con fiaschi non di vino non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
2: Vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
1: Sì. Dicevi di Spalletti. Sì, sono qui, chiaro.
0: Dica.
1: No, dicevo che parte non sentire festeggiare gli interisti, e poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
1: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
2: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica interista sono io.
2: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
2: E sono euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui, insomma, non si vedeva
4: pazzesco,
2: dai tempi
4: pazzesco.
0: Di Sinner è qui con noi, signori.
1: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno, Iannicche.
1: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
1: Sì, così.
0: Non è di lì, è milanista.
4: Ma ti fa Milan.
1: Io non conosco il calcio.
4: Non facciamoci denunciare proprio da tutti.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, questo ve lo dico. Alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
2: Sì, sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
3: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
0: Bella.
4: Ma
3: ho inaugurato la stagione.
4: Ma chi ci crede?
2: Beh, io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
3: Davvero?
0: Sì. Beh, allora lo sfizio se l'è tolto lei.
2: Ho tolto la
0: caso.
2: Zanzara che è lì schiattata poi a bocca piena.
0: Beh, avrebbe mandato
2: grattarsi.
0: Il messaggio audio al 331-80-90-101.
2: Peccato.
0: Dicendo finalmente assaggiato Cristiano Militello.
2: Un peccato rinunciarci.
0: Dai, ripartiamo così. Il numero l'abbiamo dato. Vogliamo le vostre voci. Tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo!

0: La banda di R101. Musica e divertimento
1: al 101%.

0: anche.
1: Può succedere anche questo, ogni tanto ci scappa di metterne una bella, ma noi stiamo cercando la più brutta del giorno e voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo. Ma è tutto un magno magno.
2: Vabbè.
1: Giudici di gara di oggi:
3: Alessandro e Carlo Magno.
2: Proprio noi,
3: proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce perché.
4: Romanesco, sì, sì.
3: Vabbè.
4: Perché siamo magno.
3: Certo, figura.
5: Poi il nostro cugino con sto flauto sotto, veramente.
4: Sì,
5: giornate intere.
1: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
6: Buongiorno, Tony da Roma.
1: Ciao Tony.
6: Un vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
1: Ok. Questo.
3: Sposta elefante,
1: se vedi tutto grigio.
4: Mamma mia,
1: sposta l'elefante.
3: Sposta l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan.
1: Ciao D'Artagnan.
7: Simone, l'Aristide da Procida.
1: Aristide ormai.
4: Il nostro cugino,
1: eroe.
4: Il nostro cugino.
8: Il supereroe assoluto.
1: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
4: No, quello no.
8: Ma c'è una 40 anni ormai.
6: Se oggi il dottorello non c'è, Daniele da Villenterio, cambio radio.
3: No.
6: E sarebbe anche ora, dai.
3: No, no, guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
1: Esatto, chissà dov'è.
4: Lo andiamo a prendere a calci.
1: Non è ancora in giro per i meandri della città, attaccato qualche pullman cercando la squadra.
3: Daniele, Daniele, hai capito? Ti reclamano addirittura, se ci sei batti un colpo, a maggior ragione il lunedì alle domani.
4: Se vedete un bambino attaccato al pullman, non l'ha perso per andare a scuola.
1: Che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori, hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
9: No, Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonessa.
1: Giusto.
9: Ciao Alessandro da Genova.
1: Non ci avevamo mai pensato.
3: No, è vero.
8: Che gusto.
3: Napoleonessa mi mancava.
1: Ultimo sfidante, vai.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
1: Corrado.
10: Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ossia come magna. E qui va.
3: La magna Grecia.
1: Come ride.
8: Beh. Corrado è bello perché è un inno alla vita.
3: Sì, diciamo. Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
5: A Monte ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
4: Cioè? È cugina piemontese.
3: Che si chiama?
4: Magna Cauda.
3: Oh, mamma mia.
8: Vabbè, direi un po' in linea con questo
3: mamma
8: quarto d'ora.
3: Mamma mia.
1: Peccato che non potete partecipare.
11: Anello verde.
4: No. No.
11: Dale, dale, dale, dale.
4: No.
11: Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
5: Eccolo.
3: È arrivato Daniele.
1: Grande Danielino.
4: Bambino per altri due anni non lo sentiamo più.
1: E ora chi vince invece
3: chi
1: il
3: vince?
1: Tortorella? Cioè, dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
5: To buco sto flauto,
4: To buco è già bucato.
5: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Escono le cobra. Basta.
4: Te lo tappo sto flauto.
5: Te lo tappo. E lo buco.
4: Oh. And the winner is
5: bravo. Che grande che sei, frate.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, Lettaristide da Procida.
1: Grande Simone.
4: Lettaristide.
3: Simone Lettaristide.
1: Vabbè. Lo conoscono già così.
8: Sì sì, ormai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
1: Dal film.
8: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'è. Il figlio di Dino Baffi. Personaggio si chiamava Aristide.
3: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia, cioè che non ne azzecca una.
8: Si può sopprimere?
3: Sì.
1: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
3: Sì, io qua sì. È il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
1: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: Fair, Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo saperne di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
4: Ma si vede
3: cosa?
4: Che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
5: Costa.
4: L'amore
0: regalato, ha detto.
4: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
4: Mica come te, sempre lì, taccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In 2 milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
5: C'eri anche te
3: lì. Ho fatto 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
5: Ah! Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
5: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
4: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vai. Shakira gratis.
0: Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
5: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
6: Che noia, che barba, che noia.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
6: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Ecco. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
3: Cioè?
4: Ovvero?
6: Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7.
3: Sei 1-6-2.
0: Ammazza.
6: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
5: Ma no, vabbè.
6: Come dice sempre mia madre. È mio padre, è mio madre e mia padre.
5: Sì, lei fa sempre confusione con.
4: Sembri Ratzinger a volte.
6: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
5: Okay. L'importante è quello, guarda.
6: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
4: Niente.
6: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, sono fatto.
0: Sei tu Kimi?
4: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre.
6: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martinez.
0: Hai vinto anche lo scudetto.
4: Ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, una ogni 2 giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
6: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
4: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
6: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
5: No, basta. Basta.
6: And the winner is
0: Yannick Sinner.
5: Finito il challenge, quindi
6: mi squalo, dice l'altro squalo. Dov'è lo squalo? Squalo.
5: Ah, fa pure le battute.
6: No, fatto male.
5: Brutte,
4: no, lì no.
6: Amalo,
3: era abbastanza battuta, abbastanza squallida.
5: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Tregua in Iran lontana, considerata la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Greggio rincarato in Asia, viste le reciproche bocciature delle proposte di cessate il fuoco. La confermata chiusura dello stretto frena le forniture. Il WTI sale del 3,5% a $90.76 al barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104.78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivo all'antivirus un passeggero francese. Il porto di Tenerife, deserto, ha accolto i crocieristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, 93 evacuati e subito rimpatriati. Lunedì nero per chi vola, collegamenti a rischio. Lo sciopero più significativo riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Agitazioni anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Previsti disagi in tutta Italia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo. È un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Tennis, al Foro Italico passano Musetti ed Arderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Calcio, pareggio a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Frida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: Sono R101, sono Selene e
0: ciao,
1: per
0: piccola.
1: Due giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio,
2: ciao.
0: Fai gli anni.
3: Vogliamo una tua foto con prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
3: Sì.
4: Non rammentate parchi giochi e salta la coda Riccardo Russo.
5: No, mamma mia,
4: che ancora deve
5: sto
4: finire.
5: Cercando di dimenticare, perché
4: sai, ma che... com'è andata? Hai rateizzato poi le...
5: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina, ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi.
5: Non lo so.
3: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di pill la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto là.
5: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si, mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
6: Ciao a tutti, sono Renato.
0: Ciao.
6: Questo weekend mi sono tolto lo sfizio di andare in pensione.
0: Oh.
6: Ciao, buona giornata, grazie di tutto.
5: Lo dici così.
4: Già, Renato,
0: e che ci fai?
4: Giocato.
0: Sveglio di lunedì. Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
4: Forza dell'abitudine.
5: Dice va che... davanti ai suoi colleghi e fa lavoratori.
0: Ah, sì, per almeno un mese.
3: Poi?
7: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
7: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
3: sera. Sì,
5: è vero.
3: Però
5: sì,
3: allora
5: senti che casino.
4: Fuori dal finestrino del treno.
3: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic, sì. Pole dance.
3: Che variante è delle,
0: una
3: della...
0: lap dance esotica,
3: che felice arrivavo anch'io.
4: Hai capito?
0: Però, come fatta credo cambi la musica prima.
3: Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: magari
3: l'esotica?
0: Non si fa con la musica dance ma con la musica più orientale, movimenti più
4: Martin,
5: sensuali,
4: exotic and erotic, cioè,
5: anche Paolo iscriviti poi facci sapere
3: come no.
0: Vabbè, l'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo, quindi
3: c'è pieno di salami. Lo sgabuzzino.

0: Raggio, buongiorno dalla banda di R101 704 Piccia Chiara Tortorella. Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e c'erano
0: che
1: ancora,
0: succedeva?
1: C'erano ancora dei soggetti isolati con delle sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però oggi
2: dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
2: come gli
3: scudetti.
1: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti, anzi già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai vissuto. Sei un appassionato di calcio.
4: Ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile, perché...
0: Ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio,
4: Pazzo Kimi Amalo. Con merito.
0: Kimi, tanta roba.
4: L'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta. Io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Chi lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale di Coppa Italia.
0: No,
1: ma prima ho chiesto.
4: Un pezzo.
1: Chiara, eri in Duomo e fa: no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati, di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, bello su queste note qua. Grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma è sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico, sì, peraltro. Sì. Sì.
0: Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva sotto la statua.
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è la vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: È proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Gigi, quando vai in pensione?
0: Addirittura.
5: È
0: tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, addirittura più slanciato.
5: Però diciamo la verità,
0: è andato sia a Pisa che a Livorno. Quindi sì,
5: no, a Livorno.
1: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello. E Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Senza
1: mai passare da Livorno, ma probabilmente
4: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame, dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero.
3: È stato a Livorno una settimana.
1: Pubblica una foto da un ristorante di Livorno. L'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
4: Capito?
1: Con Fiaschi.
0: Certo,
4: con Fiaschi di vino,
0: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
4: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
5: Sì.
0: Spalletti.
5: Dicevi di Spalletti? Sì, sono qui, Chiara.
0: Dica.
5: No, dicevo che parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
5: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
4: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica interista sono io.
4: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
4: E sono euro in più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che cioè, al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui insomma non si vedeva
3: pazzesco,
4: dai tempi
3: pazzesco.
4: Di
0: Pascal Sinner è qui con noi, signori.
5: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno Yannick.
5: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
5: Sì, così.
0: Concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, no. Questo ve lo dico, alla fine l'hanno lasciato.

0: è lì schiattata poi sì. a bocca piena.
1: Beh, avrebbe mandato grattarsi. Il messaggio audio al 331 80 90 101.
0: Peccato.
1: Dicendo no. Ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
0: Peccato rinunciarci al messaggio.
1: Dai, ripartiamo così. Il numero l'abbiamo dato. Vogliamo le vostre voci. Tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo.

0: la banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: grazie.
1: Può succedere anche questo, ogni tanto ci scappa di metterne una bella, ma noi stiamo cercando la più brutta del giorno e voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo. Ma è tutto un magno magno.
2: Vabbè.
1: Giudici di gara di oggi:
3: Alessandro e Carlo, Carlo Magno.
2: Proprio noi, proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce più.
4: Romanesco, sì, sì.
2: Vabbè.
4: Perché siamo magno.
2: Certo, figurati.
5: Poi il nostro cugino con sto flauto sotto, veramente.
4: Sì,
5: giornate intere.
1: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
6: Buongiorno, Tony da Roma.
1: Ciao Tony.
6: Un vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
1: Ok. Questo.
3: Sposta elefante,
1: certo. Se vedi tutto grigio,
4: mamma mia,
1: sposta
2: l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan.
1: Ciao D'Artagnan.
7: Simone, detto Aristide da Procida.
1: Aristide ormai.
4: Il nostro cugino, è il nostro cugino.
8: Supereroe assoluto.
1: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
8: Ma ci vuole 40 anni ormai.
6: Se oggi il dottorello non c'è, Daniele da Villentario, cambio radio.
2: No.
6: E sarebbe anche ora, dai.
2: No, no, guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
1: Esatto, chissà dov'è.
4: Lo andiamo a prendere a calci.
1: Non è ancora in giro per i meandri della città, attaccato qualche pullman cercando la squadra.
2: Daniele, Daniele, hai capito? Ti reclamano addirittura. Se ci sei, batti un colpo. A maggior ragione il lunedì alle domani.
4: Se vedete un bambino attaccato al pullman, non l'ha perso per andare a scuola.
1: Che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori. Hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
9: Ma Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonessa.
1: Giusto.
9: Ciao Alessandro da Genova.
1: Non ci avevamo mai pensato.
2: No, è
8: che gusto.
2: Napoleonessa mi mancava.
1: Ultimo sfidante, vai.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
1: Corrado.
10: Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ossia come magna. E qui va.
2: La magna Grecia.
1: Come ride.
8: Corrado è bello perché è un inno alla vita.
2: Sì, diciamo. Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
5: A Monte ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
4: Cioè? È cugina piemontese.
2: Che si chiama?
4: Magna Cauda.
2: Oh, mamma mia.
8: Vabbè, direi un po' in linea con questo
2: mamma
8: quarto d'ora.
2: Mamma mia.
1: Peccato che non potete partecipare.
11: Anello verde.
4: No. No.
11: Dale.
4: No.
11: Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
4: Eccolo!
2: È arrivato Daniele!
1: Grande Danielino!
4: Per altri due anni non lo sentiamo più.
1: E ora chi vince invece il Tortorella? Cioè, dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
5: To buco sto flauto,
4: To buco è già bucato.
5: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Escono le cobra. Basta.
4: Te lo tappo sto flauto.
5: Te lo tappo. Il buco.
4: Oh. And the winner is
1: bravo.
5: Che grande che sei, fratello.
7: Banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
1: Grande Simone.
4: Detto Aristide.
2: Simone detto Aristide.
1: Vabbè. Lo conoscono già così.
8: Sì, sì, ormai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
1: Dal film.
8: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'è. Il figlio di Lino Baffi. Personaggio si chiamava Aristide.
2: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia, cioè che non ne azzecca una.
8: Si può sopprimere?
2: Sì.
1: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
2: Sì, io qua. Sì. È il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
1: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: Mary J. Blige, 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo saperne
1: tutti
0: di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche a te.
3: Dove si firma?
2: Si vede che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
4: Costa.
0: L'amore regalato, ha detto.
2: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
2: Mica come te, sempre lì, attaccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In due milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
4: C'eri anche te
3: ho
4: lì.
3: Fatto 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
5: Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
5: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
2: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vai.
0: Oh, Shakira gratis. Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
5: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
4: Che noia, che barba, che barba.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
4: Regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
2: Cioè?
4: Ovvero? Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7.
3: Così, 6-1, 6-2.
0: Ammazza.
4: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
5: Ma no, vabbè.
4: Come dice sempre mia madre. È mio padre, è mio madre e mia padre.
5: Sì, lei fa sempre confusione con.
2: Sembri Ratzinger a volte.
4: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
5: Okay. L'importante è quello, guarda.
4: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
2: Niente.
4: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome. Mi sono fatto.
0: Sei tu, Kimi?
2: Sì. Hai vinto le elezioni in Ungheria. Sei sempre.
4: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martinez.
0: Hai vinto anche lo scudetto.
2: Pure lo scudetto ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, una ogni due giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
4: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
2: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
4: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
5: No, basta. Basta.
4: And the winner is
0: Yannick Sinner.
5: Finito il challenge, quindi
4: lo squalo dice l'altro squalo. Dov'è lo squalo? Squalo.
5: Ah, fa pure le battute.
4: No, fatta male.
5: Brutte.
2: No, almeno lì
4: amalo,
3: era abbastanza battuta abbastanza squallida.
5: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Beh,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Petrolio rincarato in Asia, date le reciproche bocciature delle proposte di tregua. La confermata chiusura dello stretto frena le forniture. Il WTI sale del 3,5% a $98.76 per barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104.78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un passeggero francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife, deserto, ieri ha accolto i crocieristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, 93 evacuati e subito rimpatriati. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata. Il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, clean sheet a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. In chiave Champions, stop del Milan, dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi, oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Frida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: Sono R101, sono Selene e per
0: piccola.
1: 2 giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio,
2: ciao.
0: Fai gli anni.
3: Vogliamo una tua foto con Prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
2: Sì. Non rammentate parchi giochi e salta la coda Riccardo Russo.
4: No, mamma mia,
2: che ancora deve
4: sto
2: finire.
4: Cercando di dimenticare perché.
2: Sai,
4: perché...
2: ma com'è andata? Hai rateizzato poi le.
4: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina, ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi.
4: Non lo so.
3: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di PIL la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto là.
4: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si, mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
5: Ciao a tutti, sono Renato.
0: Ciao.
5: Questo weekend mi sono tolto lo sfizio di andare in pensione.
0: Oh.
5: Ciao, buona giornata, grazie di tutto.
4: Lo dici così.
2: Già, Renato, te lo
0: che
2: siamo
0: ci fai
2: giocato.
0: Sveglio di lunedì. Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
2: Forza dell'abitudine.
4: Dice va che... davanti ai suoi colleghi e fa lavoratori.
0: Ah, sì, per almeno un mese.
2: Poi?
6: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
6: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
3: sigla. Sì,
4: è vero.
3: Però sì, allora
4: senti che casino.
2: Fuori dal finestrino del treno.
3: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic pole dance.
3: Che variante è?
0: Una lap dance esotica.
3: Che felice arrivavo anch'io.
2: Hai capito?
0: Però, come fai? Credo cambi la musica. Prima.
3: Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: l'esotica? Magari non si fa con la musica dance, ma con la musica più orientale, movimenti più
2: Martin,
4: sensuali.
2: Exotic and erotic.
4: Paolo, iscriviti, poi facci sapere.
3: Come no?
0: Vabbè, l'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo, quindi...
3: c'è un pieno di salami lo sgabuzzino.

0: messaggio. Buongiorno dalla banda di R101 704 Piccia Chiada Tortorella. Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e
0: sì,
1: c'erano
0: che succedeva?
1: Ancora, c'erano ancora dei soggetti isolati con delle, sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
1: oggi
2: dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa come gli scudetti.
1: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti. Anzi, già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto. Sei un appassionato di calcio.
4: Ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile. Perché
0: ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio artistico,
1: sudoku,
3: pazzo Kimi Amalo,
4: con merito,
0: Kimi, tanta roba.
4: L'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta. Io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Chi lo sa, no, chi lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale
3: giusto
4: di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto a Chiara, ho chiesto
4: un pezzo.
1: Chiara era in Duomo e fa: no, no, no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati,
0: quell'altro.
4: Di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, buongiorno, bello su queste note qua, comunque,
0: infatti,
3: grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma lei sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico,
0: sì,
3: peraltro. Sì.
0: Sì. Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa
0: ci
4: inviato per Marzullo? Conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva sotto la statua.
0: Di che tempo che fa, di
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è
0: niente
5: la vita che, che aiuta a vincere gli scudetti?
0: Proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccio una domanda e si dia una risposta. Gigi, quando vai in pensione?
0: Addirittura.
5: È vero.
0: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: ola ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, più slanciato.
5: Però diciamo la verità,
0: è
5: arrivato un messaggio
0: sia a Pisa che a Livorno, quindi
5: sì, no, a Livorno.
1: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello. E Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Tranne, esatto,
1: senza mai passare da Livorno, ma probabilmente non
4: senza
1: per
4: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame, dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero.
3: È stato a Livorno una settimana.
1: Pubblica una foto
4: l'unica
1: da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
4: Capito?
1: Con Fiaschi.
0: Certo,
4: con Fiaschi di vino,
0: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
4: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
5: Sì.
0: Spalletti.
5: Dicevi di Spalletti? Sì, sono qui, Chiara.
0: Dica.
5: No, dicevo che a parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
5: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
4: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica
4: punto,
0: interista sono io.
4: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
4: E sono euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che cioè, al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui insomma non si vedeva
3: pazzesco,
4: dai tempi
3: pazzesco.
4: Di
0: e Ascari. Sinner è qui con noi, signori.
5: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno Yannicche.
5: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
5: Sì, così.
3: Non è milanista, ha i capelli azzurri adesso. Ma ti fa Milan.
5: Io non conosco
3: non
5: il calcio.
3: Non facciamoci denunciare proprio da tutto.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, questo ve lo dico, alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
7: Sì, sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
7: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
0: Bella.
7: Ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
4: Beh, io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
7: Davvero?
0: Sì. Beh, allora lo sfizio se l'ha tolto lei.
4: Ho tolto la zanzara che l'hai schiattata poi a bocca piena.
0: Ha cominciato a grattarsi. Avrebbe mandato il messaggio audio al 331 80 90 101.
4: Peccato.
0: Dicendo ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
4: Un peccato rinunciarci al messaggio.
0: Dai, ripartiamo così. Il numero l'abbiamo dato. Vogliamo le vostre voci. Tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo!

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere anche questo, ogni tanto ci scappa di metterne una bella, ma noi stiamo cercando la più brutta del giorno e voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo. Ma è tutto un magno magno.
2: Vabbè.
1: Giudici di gara di oggi:
3: Alessandro e Carlo, Carlo Magno.
2: Proprio noi.
3: Proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce più.
4: Romanesco, sì, sì.
3: Vabbè.
4: Perché siamo magno.
3: Certo, figurati.
5: Poi il nostro cugino con sto flauto sotto, veramente.
4: Sì,
5: giornate intere.
1: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
6: Buongiorno, Tony da Roma.
1: Ciao Tony.
6: Un vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
1: Ok. Questo.
3: Sposta elefante,
1: certo. Se vedi tutto grigio.
4: Mamma mia.
1: Oh,
4: mamma.
1: Sposta l'elefante.
3: Sposta l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan.
1: Ciao D'Artagnan.
7: Simone, detto Aristide da Procida.
1: Aristide ormai.
4: Il nostro cugino, il nostro cugino.
8: Supereroe assoluto.
1: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
4: No,
1: chissà
4: se quello
1: arriverà.
4: No.
8: Ma ci vorrà 40 anni ormai.
6: Se oggi il dottorello non c'è, Daniele da Villenterio, cambio radio.
3: No.
6: E sarebbe anche ora, dai.
3: No, no, dai. Guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
1: Esatto, chissà dov'è.
4: Lo andiamo a prendere a calci.
1: Non è ancora in giro per i meandri della città, attaccato qualche pullman cercando la squadra.
3: Daniele, Daniele, hai capito? Ti reclamano addirittura. Se ci sei, batti un colpo. A maggior ragione il lunedì alle domani.
4: Un bambino attaccato al pullman. Non l'ha perso per andare a scuola.
1: Che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori. Hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
9: Ma Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonessa.
1: Giusto.
9: Ciao Alessandro da Genova.
1: Alessandro, non ci avevamo mai pensato.
3: No, è vero.
8: Che gusto.
3: Napoleonessa mi mancava.
1: Ultimo sfidante, vai.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
1: Corrado.
10: Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ossia come magna. E qui va.
3: La magna Grecia.
1: Come ride.
8: Beh. Corrado è bello perché è un inno alla vita.
3: Sì, diciamo. Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
5: A Vicenza ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
4: Cioè? È cugina piemontese.
3: Che si chiama?
4: Magna Cauda.
3: Oh, mamma mia.
8: Vabbè, direi un po' in linea con questo
3: mamma
8: quarto d'ora.
3: Mamma mia.
1: È peccato che non potete partecipare.
11: Anello verde.
4: No. No.
11: Dale, dale, dale, dale,
4: no.
11: Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
4: Eccolo.
3: È arrivato Daniele.
1: Grande Danielino.
4: Per altri cartone. Due anni non lo sentiamo più.
1: E ora chi vince invece
3: chi
1: il
3: vince?
1: Tortorella? Cioè, dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
5: Tobuco sto flauto,
4: Tobuco è già bucato.
5: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Escono le cobra.
4: Te lo tappo sto flauto.
5: Te lo tappo. Il buco.
4: Oh. And the winner is
5: Bravo. Che grande che sei, fratello.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
1: Grande Simone.
4: Detto Aristide.
3: Simone detto Aristide. Vabbè.
1: Lo conoscono già così.
8: Sì sì, ormai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
1: Dal film.
8: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'è.
1: E
8: il figlio di Lino Baffi. Personaggio si chiamava Aristide.
3: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia, cioè che non ne azzecca una.
8: Si può sopprimere?
3: Sì.
1: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
3: Sì, è il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
1: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: Fair, Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo saperne
1: a tutti
0: di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
2: Ma si vede che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
4: Costa.
0: L'amore regalato, ha detto.
2: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
2: Mica come te, sempre lì attaccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In 2 milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
4: C'eri anche te
3: lì. 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
4: Ah! Un po' schiacciati.
3: 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
4: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
2: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vai. Shakira gratis.
0: Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner. Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
5: Che noia, che barba, che barba.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
5: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
2: Cioè? Ovvero?
5: Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7,
3: 6-2.
0: Mazza.
5: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
4: Ma no,
3: vabbè.
5: Come dice sempre mia madre. È mio padre, è mio madre e mia padre.
4: Sì, lei fa sempre confusione con...
2: A volte sembri Ratzinger a volte.
5: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
4: Okay. L'importante è quello, guarda.
5: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
2: Niente.
5: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, mi sono fatto.
0: Sei tu Kimi?
2: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre.
5: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martinez.
0: Hai vinto anche lo scudetto.
2: Pure lo scudetto ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, cioè uno ogni 2 giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
5: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
2: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
5: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
4: No, basta. Basta.
5: And the winner is...
0: Yannick Sinner!
4: È finito il challenge, quindi?
5: Lo squalo dice all'altro squalo. Dov'è lo squalo? È squalo.
4: Ah, fa pure le battute.
5: No, fatta male.
4: Brutte.
2: No, lì no.
5: Amalo,
3: era abbastanza, una battuta abbastanza squallida.
4: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Beh,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nelle Canarie blindate per l'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Tra misure di sicurezza, 93 evacuati e rimpatriati, senza sintomi, i 4 vigilati in Italia. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive di Chiara, forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa, trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio pari a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi, Bellucci, Pellegrino, Sinner e Bolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Vida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: Sono R101, sono Selene e per
0: piccola.
1: Due giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio,
2: ciao.
0: Fai gli anni.
3: Vogliamo una tua foto con Prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
2: Sì. Non rammentate parchi giochi e salta la coda a Riccardo Russo.
4: No, mamma mia.
2: Ancora
4: sto
2: finire.
4: Cercando di dimenticare perché...
2: Sai, ma come è andata? Hai rateizzato poi le...
4: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina, ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi.
4: Non lo so.
3: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di PIL la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto là.
4: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si... mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
5: Ciao a tutti, sono Renato.
0: Ciao.
5: Questo weekend mi sono tolto lo sfizio di andare in pensione.
0: Oh.
5: Ciao, buona giornata, grazie di tutto.
4: Lo dici così.
2: Renato,
0: che ci fai
2: giocato.
0: Sveglio di lunedì? Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
2: Forza dell'abitudine.
4: Va davanti ai suoi colleghi e fa lavoratori.
0: Sì, per almeno un mese.
2: Poi?
6: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
6: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
2: sera. Sì, sì,
4: è vero.
2: Però
4: sì,
2: allora
4: senti che casino.
2: Fuori dal finestrino del treno.
3: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic pole dance.
3: Che variante è delle...
0: una lap dance esotica.
3: Che felice arrivavo anch'io.
2: Hai capito?
0: Però, credo cambi la musica. Prima.
3: Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: l'esotica? Magari non si fa con la musica dance, ma con la musica più orientale, movimenti più
2: Martin,
4: sensuali.
2: Exotic and erotic.
4: Paolo, iscriviti, poi facci sapere.
3: Come no?
0: Vabbè, l'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo, quindi...
3: E ce l'ho pieno di salami, lo sgabuzzino.

0: omaggio. Buongiorno dalla banda di R101 704, qui c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e
0: sì,
1: c'erano
0: che
1: ancora, c'erano ancora dei soggetti isolati con delle, sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
2: oggi dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
2: come gli
3: scudetti.
0: Parocchi. Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti. Anzi, già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto. Sei un appassionato di calcio.
4: Ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi, oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile. Perché.
0: Ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1.
4: Ho detto.
3: Pattinaggio
4: artistico,
3: sudoku,
4: pazzo Kimi Amalo, con merito,
0: Kimi,
4: con merito.
0: Tanta roba.
4: L'Inter,
0: ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta, io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo,
3: l'unico forse.
0: Chi lo sa,
4: no,
0: chi
4: no.
0: lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere
3: anche
4: un altro
3: Champions,
4: in finale
3: giusto.
4: Di Coppa Italia.
0: No,
1: ma prima ho chiesto,
4: da un pezzo.
1: Chiara, eri in Duomo e fa: no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati,
0: quell'altro.
4: Di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, bello su queste note qua, grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che... pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma è sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico,
0: sì,
3: peraltro. Sì.
0: Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva sotto la statua.
0: Che tempo che fa, di Fazio.
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è la vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: È proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Gigi! Quando vai in pensione?
0: Addirittura.
5: È vero.
0: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, più slanciato.
5: Però diciamo la verità,
0: è
5: arrivato un messaggio.
0: È andato sia a Pisa che a Livorno, quindi
5: sì,
0: parto
5: a Livorno.
1: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello e Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Esatto, senza mai passare
1: da Livorno, ma probabilmente non
4: senza
1: per
4: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero,
3: è stato a Livorno una settimana.
1: Pubblica una foto
4: l'unica
1: da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
4: Capito?
1: Con Fiaschi.
0: Certo,
4: con Fiaschi di vino,
0: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
4: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
5: Sì.
0: Spalletti.
5: Dicevi di Spalletti? Sì, sono qui, Chiara.
0: Dica.
5: No, dicevo che parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
5: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
4: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica interista sono io.
4: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
4: E sono euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che cioè, al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui insomma non ci vedeva
3: pazzesco,
4: dai tempi
3: pazzesco.
4: Di
0: Pascal Sinner è qui con noi, signori.
5: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno Yannick.
5: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
5: Sì, così.
3: Anche tu. Ma non è lì, è milanista.
0: Hai i capelli azzurri adesso.
3: Ma ti fa Milan.
5: Io non conosco
3: non
5: il calcio.
3: Non facciamoci denunciare proprio da tutti.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, questo ve lo dico. Alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
1: Sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
1: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
0: Bella.
3: Ma
1: ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
4: Beh, io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
1: Davvero?
0: Sì. Beh, allora lo sfizio se l'ha tolto lei.
4: Ho tolto la
0: caso.
4: Zanzara che l'hai schiattata poi a bocca piena.
0: Ha cominciato avrebbe a mandato grattarsi. Il messaggio audio al 331 80 90 101.
4: Peccato.
0: Dicendo ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
4: Un peccato rinunciarci al messaggio.
0: Dai, ripartiamo così. Il numero l'abbiamo dato. Vogliamo le vostre voci. Tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo.

0: buongiorno.
1: Imagine Dragons, Whatever It Takes, per il Tortorella Challenge. Facciamo di tutto per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
0: Buongiorno.
1: Imagine Dragons, Whatever It Takes, per il Tortorella Challenge.

0: voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo. Ma è tutto un magno magno.
1: Vabbè.
0: Giudici di gara di oggi:
2: Alessandro e Carlo,
0: Carlo Magno.
3: Proprio noi.
2: Proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce perché.
3: Romanesco, sì, sì.
2: Vabbè.
3: Perché siamo magno.
2: Certo, figurati.
4: Poi il nostro cugino con sto flauto sgotto veramente.
3: Sì,
4: giornate intere.
0: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
5: Buongiorno, Tony da Roma.
0: Ciao Tony.
5: Un vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
0: Ok. Questa.
2: Sposta elefante.
0: Se vedi tutto grigio,
3: mamma mia,
0: sposta l'elefante.
2: Sposta l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
6: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan.
0: Ciao D'Artagnan.
6: Simone, l'Aristide da Procida.
0: Aristide ormai.
3: Il nostro cugino.
7: Supereroe assoluto.
0: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
7: Ma c'è 40 anni ormai.
5: Se oggi il dottorello non c'è Daniele da Villenterio, cambio radio.
2: No.
5: E sarebbe anche ora, dai.
2: Guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
0: Esatto. Chissà dov'è,
3: lo andiamo a prendere a calci.
0: Non è ancora in giro per i meandri della città attaccato qualche pullman cercando la squadra.
2: Daniele, hai capito, ti reclamano addirittura, se ci sei batti un colpo, a maggior ragione il lunedì alle domani.
3: Se vedete un bambino attaccato al pullman, non l'ha perso per andare a scuola,
0: che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori, hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
8: Ma Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonessa.
0: Giusto.
8: Ciao Alessandro da Genova.
0: Non ci avevamo mai pensato.
2: No, è vero.
7: Che gusto.
2: Napoleonessa mi mancava.
0: Ultimo sfidante, vai.
9: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
9: Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ossia come magna. E qui va.
2: La magna Grecia.
0: Come ride.
7: Corrado è bello perché è un inno alla vita.
2: Sì, diciamo. Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
4: A Monte ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
7: Cioè?
3: È cugina piemontese.
2: Che si chiama?
3: Magna Cauda.
2: Oh, mamma mia.
7: Vabbè, direi un po' in linea con questo
2: mamma
7: quarto d'ora.
2: Mamma mia.
0: È peccato che non potete partecipare.
10: Anello verde.
3: No.
10: Dale.
3: No.
10: Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
3: Eccolo!
2: È arrivato Daniele!
0: Grande Danielino!
3: Per altri cartone. Due anni non lo sentiamo più.
0: E ora chi vince invece il Tortorella? Cioè, dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
4: Tobuco sto flauto,
3: Tobuco è già bucato.
4: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Escono le cobra. Basta.
3: Te lo tappo sto flauto.
4: Te lo tappo. Il buco.
3: Oh. And the winner is
4: Che grande che sei, fratello.
6: Banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
3: Detto Aristide.
2: Simone detto Aristide. Vabbè.
0: Lo conoscono già così.
7: Sì, ormai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
0: Dal film.
7: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'è.
0: E
7: il figlio di Lino Baffi. Personaggio si chiamava Aristide.
2: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia, cioè che non ne azzecca una.
7: Posso opprimere?
2: Sì.
0: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
2: Sì, è il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
0: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: Fair, Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo
1: buon
0: saperne
1: tutti,
0: di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
2: Ma si vede
3: cosa?
2: Che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
4: Quanto costa?
0: L'amore regalato, ha detto.
2: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
2: Mica come te, sempre lì, taccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In due milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
4: C'eri anche te
3: ho
4: lì.
3: Fatto 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
4: Ah! Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
4: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
2: Beh, sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vai. Oh, Shakira gratis.
0: Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
4: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
5: Che noia, che barba, che barba.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
5: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Certo. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
2: Cioè? Ovvero?
5: Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7,
3: 6-2.
0: Ammazza.
5: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
4: Ma no, vabbè.
5: Come dice sempre mia madre... È mio padre, è mio madre e mia padre.
4: Sì, lei fa sempre confusione con...
2: Sempre Ratzinger a volte.
5: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
4: Okay. L'importante è quello, guarda.
5: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Mm. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
2: Niente.
5: Così ho vinto il Master 1000.
2: Mm.
5: E... poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, mi sono fatto...
0: Sei tu Kimi?
2: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre...
5: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martinez.
2: Sì!
0: Ho vinto anche lo scudetto.
2: Pure lo scudetto ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, una ogni due giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
5: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
2: Davvero?
0: Ma vuoi allenare la nazionale?
5: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
4: No, basta. Basta.
5: And the winner is...
4: Finito il challenge, quindi
5: lo squalo dice l'altro squalo. Dov'è lo squalo? Squalo.
4: Ah, fa pure le battute.
5: No, fatta male.
4: Brutte.
2: No, almeno lì no.
5: Era abbastanza
3: battuta, abbastanza squallida.
4: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Tu.

0: Bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Come?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: È nuova. Bellissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è,
3: come dargli torto. Ha ragione,
0: ogni tanto nella semplicità
3: potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Ultima sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così. Il gamberotto.
2: Gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle? Cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè,
4: io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: tutto il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dile è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa
3: guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
2: Tu.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 la,
2: okay, sì,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: Sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorate? La motorizzazione, sì, stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì, non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: will. Ciao. Pensi?
2: Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri,
1: sì,
2: alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto. E quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono ma
1: i
0: sentiamo
1: veri
0: alieni. Subito il nostro grande esperto. Eccoci di questi qua, file appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone.
0: Roberto Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20 metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: che lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo.
5: Linguine elastiche 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
0: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora e l'altro lui è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: UFO!
1: pupo, pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece assurdo. Dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il gioco al cioccolato. Questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buon mistero a tutti.
0: Robertone.
3: Sì, nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
2: anche pare che i trulli siano astronavi qui. Sì. E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Night of This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lilly, di Lilly e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King,
0: cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio. Porta, sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva ambocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino,
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film, lei, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, ma non povera. È la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo,
1: certo, ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
3: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama. Certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario,
1: dove?
0: Se la stanno ancora giocando, Bergamo e Trieste.
3: Visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma no, pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lilly e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Al presidente americano Trump non piace la risposta di Teheran alla proposta per la fine del conflitto in Medio Oriente. È totalmente inaccettabile, ha spiegato il capo della Casa Bianca ai media. Per l'Iran le richieste USA sono eccessive. Il nodo è sull'arricchimento dell'uranio. Il primo ministro di Israele Netanyahu, il regime degli Ayatollah può ancora cadere. Il conflitto in Ucraina non dare il diritto a Mosca di nominare il negoziatore al posto nostro, lo dice l'alto rappresentante dell'Unione Europea Callas, dopo le dichiarazioni di Putin che apre a delle trattative con la mediazione dell'ex cancelliere tedesco Schröder. A stretto giro Berlino, Gela e Cremlino è troppo vicino al leader russo. La nave della Contagio sbarcata domenica a Tenerife, sono 94 le persone di 19 diverse nazionalità evacuate. Un cittadino americano è risultato positivo, un altro è sotto monitoraggio. Anche una donna francese ha sviluppato i sintomi. Nella notte le sue condizioni si sono aggravate, mappati già 22 suoi contatti. Il ministro della Cultura Giuli azzera i vertici dello staff, decreti di revoca inoltrati per Merlino e Proietti, entrambi di Fratelli d'Italia. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Normali avvicendamenti, rassicura il ministro Lollobrigida. Maxi operazione antimafia tra Foggia e il Gargano, 18 misure cautelari oggi per estorsioni aggravate dal metodo mafioso commesse ai danni di numerosi imprenditori locali. Fermato anche il presunto killer dell'omicidio di Stefano Bruno, ucciso a Cerignola lo scorso 29 aprile. Calcio, la Serie A nella terz'ultima giornata, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Questa sera chiude Napoli-Bologna. Tennis, agli internazionali di Roma, occhi puntati sul numero uno del mondo Sinner, che non prima delle 15 sfiderà Popirin nella gara valida per il terzo turno, mentre Cobolli giocherà contro Tirante e sarà la prima partita del serale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Boomer!
1: Proviamo la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella
2: chi,
1: dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90.
3: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No, poi.
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura. Ciao, buona giornata.
3: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
3: Una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma.
8: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, dunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: E 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: La bambina se l'ha. Era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: Ah, è vero!
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
3: Un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse.
3: Sì.
2: E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto, le
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Le è rimasto impresso.
3: Cosa vuol dire caricargli la saliva?
4: Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché ti sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta.
4: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo
3: boom, boom,
2: boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Mi dello, ciao la bambola col budello.

0: Bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì. Dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh, ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva
2: non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
0: È arrivato di tutto. E allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Reggio.
0: Sandro!
2: Con quaderni e colibri.
0: La Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Per una volta sola.
0: Guccini.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Ultima, sfidante, vai.
8: Ciao, banda. Io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così, il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, farà niente a me. Io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: tutto il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. È andato da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora, sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boom.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 il magione.
1: Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo, per quello è la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti?
3: La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: were. Ciao.
2: Pensi? Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché così colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia anche. Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne
1: possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti.

0: Momenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
1: Il Trump l'aveva promesso.
0: Ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
2: è lui.
3: Ma sentiamo subito il nostro grande esperto di questi file appena desecretati. Buongiorno.
2: Il vostro Giacobone, Roberto Giacobone. Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20 metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
0: Dai,
3: anche lì.
0: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
4: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
2: Abbiamo il documento del Pentagono, lo leggo?
0: Leggilo.
2: Linguine elastiche 25 ore.
1: Sarà il menù della mensa.
2: Che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
0: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
2: 3222.
4: Ha ragione. Ogni paese ha il suo
0: Red Ronnie.
2: Ci sono file che parlano chiaro.
0: Sì.
2: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
0: No.
2: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
2: Hanno una voce strana.
0: Come fanno?
2: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m. Okay. Ce ne sono due in realtà. Uno parla così: uè, waglio.
0: Allora l'altro è la moglie.
2: Uè, perché continuo a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
0: Allora sì.
1: È lui.
2: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
0: Pupo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
0: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
2: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare il cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
1: Grazie.
2: Buoni mestieri a tutti.
3: Robertone.
4: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
0: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
4: Sì.
0: E a un certo punto prendono il volo.
3: Pronte a ridecollare.
4: Di avamposto. Va bene, amici.
3: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lily, di Lily e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio. Porta, sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King, ma
0: sono detto, molto simili,
3: c'è da
0: dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima volta
3: qual è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì,
2: non
3: quindi
2: puoi colpa dare la colpa sua, figliola,
1: poi Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, ma non povera, è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente, siamo, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
3: sì,
0: sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona, il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria,
3: si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene. Però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: L'emozione. È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché. Beccalossi.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già... Cioè, non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte,
1: non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: L'ultima partita
0: in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump.
0: Il producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti qua. Gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... Parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì. Sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però.
3: No,
4: sto scherzando, naturalmente. Anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, vabbè, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: Renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone. Ecco come
0: davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick.
3: Vai.
5: Saremo io e te, lo slam, la

0: la manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic.
0: Ecco, bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
4: mai detto.
5: Con
2: ma
5: tanto
2: davvero?
5: Di sposa che arriva, il momento delle nozze,
6: sì,
5: eccetera.
6: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
6: Perché il voto va allo show, deve esserci lo show.
3: Vabbè. Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
6: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
5: agli
4: sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
6: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Resta bassa l'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus. Lo conferma il Ministero della Salute, che in ogni caso sta predisponendo una circolare alle regioni. Sbarcati i passeggeri della nave da crociera attraccata a Tenerife. Positivo un americano e un altro monitorato, mentre una donna francese con sintomi si è aggravata. Mappati i suoi 22 contatti. L'Iran ha respinto il piano USA per la fine delle ostilità. Per Teheran avrebbe significato arrendersi a quelle che ha definito richieste eccessive di Trump, che replica la loro risposta inappropriata. Gli Ayatollah chiedono lo stop alla guerra e la riapertura di Hormuz. Nessun impegno sul programma atomico. Il ministro Tajani a Bruxelles per la riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. Il focus su Medio Oriente, Balcani e Ucraina. L'alto rappresentante Callas, dopo le dichiarazioni di Putin, che apre a delle trattative con la mediazione dell'ex cancelliere tedesco Schröder, avverte: non dobbiamo dare il diritto a Mosca di nominare il negoziatore al posto nostro. Il delitto di Garlasco. Chiara non parlò mai di Andrea Sempio. A dirlo Alberto Stasi, condannato a 16 anni per la morte della fidanzata, quando venne risentito dai PM nel 2025. Il bocconiano raccontò: lei non mi disse mai delle avance. Confermò invece che il fratello della vittima, Marco Poggi, gli chiese dei video intimi. A Napoli resta in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera per uno sguardo di troppo ad una ragazza. Un minore di 15 anni è stato fermato. L'accusa è di tentato omicidio. Calcio nella terzultima di Serie A. La Roma vince 3-2 di rimonta Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. A rischio la Champions. Vincono anche Como e Cremonese. Stasera chiude Napoli-Bologna. Tennis agli internazionali. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi gli azzurri Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lilly, di Lilly e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì,
1: fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: secondo... Va bene, io
0: pensavo un collie con un,
3: da essere meschino,
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo,
3: come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King, ma
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è
3: gli
0: da
3: ho
0: dire.
3: Detto ma qual è, ma non fammi è la prima volta qual è, lei mi ha detto quello del film, lei, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla
3: sua,
2: figliola, scusa,
1: poi Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino. Sì,
3: che salutiamo,
1: certo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
3: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh,
1: certo,
0: sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bene,
3: lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande che... musical. Con
2: hai
0: la
2: visto
0: pianta,
2: solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene. Però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non per so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao, buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen, cioè, aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom.
2: Spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: Adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Cella.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri no, hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese Jafokartil, finlandese
0: sì,
4: in altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese

0: Yannick ci canterà un pezzetto della canzone. Ecco come
1: davvero?
0: Sarà.
1: Sì. Sentiamolo
2: da lui.
0: Vai, vai Yannick.
2: Vai.
3: Saremo io e te, lo slam, la

0: Berretti a battere Djokovic. Ecco,
1: bravo. Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
2: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
3: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato. Insomma,
2: dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
4: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
5: originale
3: con
4: tanto di sposa che arriva il momento delle nozze,
1: sì,
4: eccetera.
1: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
3: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
1: Perché il voto va allo show e deve esserci lo show.
2: E ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
1: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
3: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
4: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
1: vulcani di prosciutto.
4: Niente. Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di Area 101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: questa la pensiamo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
1: ci
0: sono
1: arrivate
0: le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
2: Voleva la carta di credito.
0: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
3: Vai. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: La bambola è Baby Bua.
0: No, c'è anche
4: quella dopo.
0: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
1: Poi era Baby Mia.
0: Era Baby Mia,
1: e faceva Baby.
4: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
0: Andiamo
1: invece
0: avanti.
1: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
1: Quello era un altro.
0: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
3: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
0: No. Poi?
3: Buongiornissimo!
1: Ciao!
3: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura. Ciao, buona giornata.
1: Li unite. No.
0: Mandali tutti.
1: È una crasi.
0: Ok, sentiamo un po'.
3: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
0: Ma
3: Ciccio Bello. Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
0: Sì.
3: Ciao,
0: ed è ancora. Ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
2: la mutua,
0: la pipì, la pupù.
2: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
0: Sì, e 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il pipì.
6: Ciccio Bello alla Bua.
0: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fao Schwarz sulla Quinta Strada.
2: Però.
0: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
1: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
0: No, la bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
2: Cosa bergamasca?
0: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni c'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
1: È vero!
4: Il Carlo Conti
0: si abbronzava.
1: Carlo Conti, un nome che non si può più utilizzare.
0: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
2: sì,
0: latte.
2: Sì, ce l'avevo.
0: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse. E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
1: Ma che
5: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
0: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
2: Ciccio Bello che scippa.
0: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
2: assolutamente.
1: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
0: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
1: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
0: Esatto.
1: Sono le Barbie un po' più prorompenti.
2: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza.
0: Ciccio Gamer.
1: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
2: Lei è rimasta impressa.
1: Cosa
2: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
0: Perché subito sputava in faccia.
1: Sbrodolina, dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
0: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
1: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
2: Via. Dobbiamo andare, via.
0: A fretta, a fretta.
2: Ciccio fretta.
0: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
1: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
7: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: Bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Bellissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Ciao Sandro.
2: Con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Ultima, sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che
0: abbiamo due giudici apposta.
2: Dai,
0: diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: vabbè, allora facciamolo
4: dire che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: È andato da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
2: Tu.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Machine, Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi, vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, la,
2: okay,
0: il magione.
1: Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai
0: la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao, Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Esatto, uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso. Ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo
2: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi file
1: qua.
0: Appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone.
0: Oh,
5: Roberto Giacobone.
0: Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: metro e 20
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Leggilo.
5: Linguine all'astice 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Ufo!
1: Pupo è più basso di un elettrico.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il calcio furato. Questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buon mistero a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco buono.
2: Pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lilly, di Lilly e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente, una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
3: sì,
1: fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: secondo... Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma non è la prima qual volta è, che lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: colpa sua, figliola,
1: poi Anna poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino,
2: sì,
1: che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino. Sì,
3: che salutiamo,
1: certo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh,
1: certo,
0: sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il Vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene. Però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Positivi all'antivirus, una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Erano entrambi a bordo della nave da crociera focolaio attraccata domenica alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. La nostra proposta agli Stati Uniti era generosa e razionale, è la replica dell'Iran alle parole del presidente Trump, che l'ha giudicata invece inappropriata. Per il premier israeliano Netanyahu, il regime di Teheran può ancora cadere. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Così il ministro Tajani a margine del Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles, dove si discute la strategia europea per superare la fase della cessate il fuoco e arrivare ad una pace duratura in Ucraina. Nelle ultime ore Putin ha aperto alla mediazione, facendo però una sua proposta. Raffica di arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso, la maxi operazione all'alba tra Foggia e il Gargano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. 18 le misure cautelari, nel mirino degli investigatori decine di episodi estorsivi ai danni di imprenditori locali. Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni. L'incidente domenica sera, i mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. Calcio, la terz'ultima del campionato di Serie A si completa questa sera con Napoli-Bologna. La Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. Successi anche per Como e Cremonese. Tennis, Sinner torna in campo agli internazionali di Roma. Per accedere agli ottavi dovrà battere Popirin. Sempre oggi le partite di Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Boomer!
1: Prova la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Oh Baby.
1: Quella ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
2: Andiamo
3: invece
2: avanti.
3: Sbrodolina faceva Vuoi la pappa piccolina, Sbrodolina, bollicina.
6: Ah, ciccio bello parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi.
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Dietro.
8: Ciao, buona giornata.
3: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
3: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma
8: Ciccio Bello. Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao,
2: ed è ancora. Ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip.
9: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva ad Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fausto Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se la, no, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì.
4: Ah.
2: Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
3: C'era un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì, sì,
2: latte,
4: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse e invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. Ma all'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che sì.
6: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
1: Bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia.
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
3: Vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto, le
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Lei è rimasta impressa.
3: Cosa
4: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le avevi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
4: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
0: È arrivato di tutto. E allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuova.
2: Nuova, sì.
3: Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo Ken, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Ken, Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la Puglia c'è.
3: Come dargli torto? Ha ragione.
0: Ogni tanto, nella semplicità,
3: potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, farà niente a me. Io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: tutto il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Dino è andato da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri.
7: Di Lecce.
0: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
2: Tu.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

R101. R101.

0: in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: Sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti?
3: Lavorate? La motorizzazione, sì. Stamattina. Che te ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, oh, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti certo. importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: will. Ciao.
2: Pensi? Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre
2: in Scozia,
3: ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era sì, uno sì. dei piccioni sopra il tetto di casa mia anche. Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo subito il nostro grande esperto di questi

0: file appena desecretati. Buongiorno.
1: Il vostro Giacobone, Roberto Giacobone. Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20 metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
3: è universale.
4: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
1: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo.
1: Linguine elastiche 25.
3: Sarà il menù della mensa.
1: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
1: 3222.
4: Ha ragione. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
1: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
1: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
1: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
3: Questo è bellissimo.
1: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
1: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m. Okay. Ce ne sono due in realtà. Uno parla così: uè, waglio.
2: Allora e l'altro lui. È la moglie.
1: Uè, perché continuo a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
3: È lui.
1: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
3: No!
2: Pupo!
3: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
1: Questo addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate. Se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il canzone. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
3: Grazie.
1: Buoni mestieri a tutti.
0: Robertone.
4: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
4: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
4: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella adunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Mix, che bella, che energia,
1: sì,
0: che botta,
1: sì,
0: che ci
1: sì.
0: dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione,
0: esatto.
1: Perché pare che Lilly di Lilly e il vagabondo lei non fosse un Cavalier King.
2: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta
1: sì,
2: fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
0: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino,
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è da
3: detto,
0: dire
3: ma qual è, ma
1: non
3: fammi
1: è la
3: capire
1: prima
3: qual
1: volta
3: è. Lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa sua,
2: tua figliola, scusa, Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì.
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio.
0: E un
1: segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente,
0: siamo,
3: però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
1: sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona,
1: uh-huh.
0: Il centenario se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
3: Visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì. Ma pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No, non
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il vagabondo.
0: Little Shop of Horrors, grande musical con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: off Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nasce qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Mi rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
0: perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Ti hanno
1: parlato
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No.
1: Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: musicale Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del digitale terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom. A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando bravo.
2: A, quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti qua. Gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. No, no, no, no. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... Parliamo di Eurofestival, perché non mi hanno chiamato, non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente, sto scherzando, anzi lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come
0: davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: Zev Berretti a battere Djokovic. Ecco, bravo,
1: bello,
0: bravo,
1: bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
0: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
2: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato. Insomma,
0: dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
3: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
4: originale
3: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
1: sì,
3: eccetera.
1: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
2: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
1: Perché il voto va allo show, deve esserci lo show.
0: Okay. E ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
1: Ti immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
2: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
3: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
0: vulcani di prosciutto.
2: Niente.
3: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Venini. La nave dell'antivirus sbarcata ieri a Tenerife, uno dei 17 cittadini statunitensi rimpatriati, è risultato positivo, mentre è grave la donna francese. Oggi è atteso lo sbarco di altri 26 croceristi. In Italia 4 persone in isolamento, in arrivo una circolare del Ministero della Salute. Stati Uniti e Iran non riescono a trovare un accordo sulla fine della guerra. Teheran sostiene che la proposta di riaprire Hormuz e rimandare i colloqui sul nucleare sia generosa e razionale, ma per Trump è inaccettabile. Petrolio in rialzo sui mercati. Nonostante il tracollo Labour alle elezioni locali, il premier britannico Starmer non intende dimettersi e lasciare il paese nel caos. Torneremo al centro dell'Europa, le sue parole nel cosiddetto discorso del reset. Ho fatto degli errori, ma ho un piano per il cambiamento. Mattarella al Politecnico di Milano, dove ha assistito a una lezione di Renzo Piano. Rivolgendosi agli studenti, il capo dello Stato ha sottolineato il valore del dubbio, fondamentale in democrazia. I giovani hanno passione, ha detto, dobbiamo trasmettergli valori di convivenza. L'allarme di Confesercenti: in 6 anni abbiamo perso 177.000 lavoratori autonomi nel commercio e nel turismo, una riduzione del 14,1%. In aumento di 528.000 unità invece i dipendenti, una crescita pari al 18%. Calcio: bagarre per un posto Champions in Serie A. La Roma vince a Parma e aggancia in quarta posizione il Milan, battuto dall'Atalanta e sommerso dai fischi di San Siro. Oggi Napoli-Bologna chiude la 36esima giornata. Tennis: agli internazionali di Roma tocca a Sinner e Musetti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Love This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lilly, di Lilly e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
3: sì,
1: fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
1: secondo...
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King, ma
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è
3: gli
0: da
3: ho detto
0: dire.
3: Ma qual è, ma
1: non
3: fammi
1: è la
3: capire
1: prima
3: qual
1: volta
3: è,
1: che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: poi
3: è colpa
2: la
3: sua,
2: figliola, scusa,
1: poi Anna,
2: però,
1: è
3: colpa sua,
1: no, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King,
3: però è in comunità adesso.
0: Il cocalier, il cocalier, Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio e un segugio. E allora lui voleva uno spinugio, gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino,
3: che salutiamo,
1: che salutiamo, che certo, salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno
1: devo aver sbagliato.
3: Probabilmente. Siamo... però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova, sì, sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia,
1: il mentre... passaggio della stecca si chiama, certo,
0: sì, per il 99esimo anno saranno a Verona, uh-huh, il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito,
0: le mentre... città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria,
3: si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il Vagabondo.
0: Little Shop of Horrors, grande musical con
2: la pianta, solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Off, Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso io... intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte,
1: non c'è una dimenticanza.
2: Che... pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? No.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella,
2: quando
3: bravo.
2: A, quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. No, no, no, no. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival, non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci saranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no, dai.
4: Sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese? Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come
0: davvero?
4: Sarà sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: No, manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti, a batter Djokovic.

0: scena un matrimonio.
1: Ma originale,
2: che l'avrebbe mai detto.
0: Con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
3: sì,
0: eccetera.
3: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
2: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
3: Perché il voto va allo show e deve esserci uno show.
4: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
3: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare.
0: Tu dici?
2: Da Vinci che fa il taglio della cravatta.
0: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti.
3: Vulcani di prosciutto.
2: Niente.
0: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Boomer!
1: Proprio la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
0: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva Baby.
1: Quelli i tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
0: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
0: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
4: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
2: No. Poi?
4: Buongiornissimo!
0: Ciao!
4: Allora, la bambola era baby bua. Sì, per forza, baby bua. E sono sicura.
2: Niente.
4: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No.
2: Mandali tutti.
0: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
4: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla bua e vuole te.
2: Ma
4: Ciccio Bello. Ciccio Bello alla bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
4: Ciao.
2: Ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il pipì.
6: Ciccio Bello alla bua.
2: Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fao Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: Guarda, la bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni c'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero!
1: Carlo Conti, un nome
0: che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse. E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. Ma all'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Lei è rimasta impressa.
0: Qualcosa
3: di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
7: Militello, Militello, c'ha la bambola col budello.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
3: Nuova,
2: sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquitelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e wiwa da Sandro di Lecce.
1: Sandro,
2: con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è.
3: Come dargli torto? Ha ragione.
1: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
1: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: Busto Arsizio c'è. E c'è così, il gamberotto.
2: Gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, certo.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
1: Vabbè,
4: io
1: allora facciamolo
4: il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. Dire è andato
7: alla
1: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
2: Tu.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Machine, Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, la,
2: okay,
0: il magione.
1: Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo, per quello è la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti
3: la motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: qui. Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto la apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne
1: possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump
2: l'aveva promesso. Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono ma
1: i
0: sentiamo
1: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto. Eccoci di questi
5: qua.
0: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone, Roberto Giacobone.
0: Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20 metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo.
5: Linguine allastici 25.
1: È il menù, sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come
5: ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Ehi, sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Ufo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il Gigante al cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni misteri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
2: anche pare che i trulli siano astronavi qui. Sì. E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. A Bruxelles il Consiglio Europeo Affari Esteri, focus sulle relazioni con i Balcani occidentali, ma anche su Ucraina e Medio Oriente. Il ministro Tajani risponde a Putin, il negoziatore lo scegliamo noi, bocciata l'ipotesi di Schröder, indicato dal leader del Cremlino. Ennesimo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran è disposta a riaprire Hormuz, ma vuole rimandare i discorsi sul nucleare e sull'uranio. Una proposta inaccettabile per Trump. Il ministro della difesa Crosetto non esclude un avvicinamento delle navi italiane allo stretto. In arrivo una circolare del Ministero della Salute con indicazioni sull'antivirus. 4 italiani sotto osservazione, 10 invece i contagiati dopo l'evacuazione della nave MV Ondius, arrivata ieri a Tenerife. Positivo uno dei 17 statunitensi rimpatriati, grave una cittadina francese. Un audio di Andrea Sempio sembrerebbe svelare l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi. È quanto sostengono i PM di Pavia in riferimento a un'intercettazione ambientale risalente al 2017. Si sarebbe recato a casa della vittima alle 9.30 e avrebbe ucciso la ragazza in 15-20 minuti. Incidente stradale mortale ieri sera a Roma, poco dopo le 21.30, in uno scontro tra due moto hanno perso la vita due ragazzi di 22 anni. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. In Gran Bretagna Starmer non si dimette nonostante la disfatta Labour alle ultime elezioni locali. Non lascerò il paese nel caos, ha detto il premier britannico nel cosiddetto discorso del reset, ma 36 deputati gli chiedono un passo indietro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Boomer!
1: Proprio la sigla!
2: Vabbè, come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Baby.
1: Quella ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80.
3: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
3: No.
2: Poi?
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era baby bua. Sì, per forza, baby bua, ne sono sicura.
2: Niente.
8: Ciao, buona giornata!
3: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
3: è una
2: no?
3: crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: La bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla bua e vuole te.
2: Ma
3: Ciccio Bello.
8: Ciccio Bello alla bua e vuole te. Ciccio Bello. Comunque sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao.
2: Ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip.
9: Ciccio Bello alla bua.
2: Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: Guarda, la bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni c'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero!
1: Carlo Conti!
2: E si abbronzava.
1: Carlo Conti,
3: un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse.
3: Sì.
2: E invece andava andava a radunarsi
3: una
2: in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Lei è rimasta impressa.
3: Cosa
4: caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
3: Cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
4: Fai
2: le valigie. Il prossimo boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Minitello, Minitello, c'ha la bambola col budello.

0: Bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame.
2: Il liquame, arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, bravo.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: Busto Arsizio c'è. E c'è così.
2: Il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò, di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: tutto il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dile è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: il raduno. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
0: Tu. Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, la,
2: okay, sì,
0: il magione.
1: Certo.
0: Di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai
0: la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorata? La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao, Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto,
1: cosa ha detto?
0: Organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono.

0: 20, sì, sì. metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono piani di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
1: Dai, per entrare all'area 51 la password
2: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
1: Dai, leggilo, leggi.
0: Linguine elastiche 25
2: sarà il menù della mensa.
0: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
1: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
0: 3222.
3: Ha ragione. Ogni paese ha il suo
1: Red Ronnie.
0: Ci sono file che parlano chiaro.
1: Sì.
0: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono. No. Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
2: Questo è bellissimo.
0: Hanno una voce strana.
1: Come fanno?
0: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m. Okay. Ce ne sono due in realtà.
1: Mm-hmm.
0: Uno parla così: uè, waglio.
1: Allora l'altro è la moglie.
0: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
1: Allora sì.
0: È lui. Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
2: No!
1: Pupo!
2: Ah! Pupo è più basso di 1,20.
1: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
0: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare di una canzone. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
4: Grazie.
0: Buoni mestieri a tutti.
4: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
1: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
1: E a un certo punto prendono il volo.
4: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
4: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Hits of Kat & John su R101. Sono le 7:14. Buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto. Sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo 6 ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: Esatto.
3: È vero.
1: Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
1: perché. No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma non c'è polemica.
0: Già hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Nostro
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella,
2: quando
3: bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti qua. Gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival.
0: Bene.
4: Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci saranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco.
3: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: No, manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic. Ecco,
0: bravo. Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, dipende dal colore dei capelli di Saldavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Saldavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone e in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show e deve esserci lo show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: da Vinci che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto. Perché pare che Lily di Lily e il vagabondo lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima volta
3: qual è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, certo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
3: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario,
1: dove?
0: Se la stanno ancora giocando, Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere i prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria. C'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Ma pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
3: Ah, sì?
0: Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical con
2: la
0: pianta,
2: solo
1: piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Boomer!
1: Proprio la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario, adesso qualche indizio più posso darvelo perché ormai
3: ci
2: sono
3: siamo.
2: Arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie e le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni, ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella
2: chi,
1: dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e
2: sì.
3: Faceva Oh ma, Baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80,
3: 90. Invece Sbrodolina faceva Vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio bello, parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
5: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
2: No, poi?
5: Buongiornissimo!
3: Ciao!
5: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
5: Ciao, buona giornata!
3: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
3: è una
2: crasi. Ok, sentiamo un po'.
5: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma
3: Ciccio Bello!
5: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello! Comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
5: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il pipì.
7: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì.
4: Ah.
2: Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero!
1: Carlo Conti!
2: E si abbronzava.
3: Un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse. E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. Ma all'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Le è rimasto impresso.
3: Qualcosa
4: di schifoso lei.
2: Perché
4: subito
2: sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Yeah. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta.
4: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo
3: boom, boom,
2: boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Positivi all'antivirus un cittadino statunitense e una francese che erano a bordo della nave MV Ondius. La donna è grave. In quarantena obbligatoria uno dei quattro italiani entrati in contatto con una delle vittime. È un 24enne di Torre del Greco. Dovrà evitare contatti per 45 giorni. Un audio ambientale risalente al 2017 aggrava la posizione di Andrea Sempio. Secondo i PM di Pavia, il 38enne avrebbe svelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi intorno alle 9.30. Per il legale della famiglia della vittima, gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. I magistrati di Milano valutano interrogatori all'estero sul caso della grazia a Nicole Minetti. Lo ha reso noto la stessa procura. Stamattina sul Fatto Quotidiano un'intervista a una massaggiatrice della tenuta in Uruguay. L'ex deputata regionale organizza ancora festini con le escort. Stati Uniti e Iran, ennesimo stallo nelle trattative. Teheran è disposta a riaprire Hormuz ma vuole rimandare i discorsi sul nucleare e sull'uranio. Una proposta inaccettabile per Trump. Per il premier israeliano Netanyahu la caduta del regime degli Ayatollah è ancora possibile. Il premier britannico Starmer non si dimette nonostante il crollo dei Labour alle ultime elezioni locali. Non lascerò il paese nel caos, le sue parole nel cosiddetto discorso del reset. Il Regno Unito torni al cuore dell'Europa, ma 36 deputati vogliono un passo indietro. Tennis, agli internazionali di Roma ha eliminato Bellucci, ora scende in campo Sinner, poi la coppia Bolelli-Vavassori, derby italiano nel doppio femminile tra Errani Paolini e Paganetti-Maduzzi, quindi Cobolli. Calcio alle 20.45, Napoli-Bologna chiude la 36esima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso io... intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Oh, dopo sei ore che stai sul sellino, nasce qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non per so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Cioè,
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: prova musicale. Jump, Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi. Per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival.
0: Bene.
4: Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che cosa c'è di bello?
0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì. Sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però sto scherzando naturalmente. Sto scherzando. Anzi, lo salutiamo.
3: Bene.
4: Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì, esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese Jafortil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: di renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: Vieni,
1: no, la manda lì, no, con le placche.
2: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
0: Certo.
2: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
1: Ecco, bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma,
3: dipende, sì, dipende dal colore dei capelli di Saldavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Saldavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
0: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
1: sì,
5: eccetera.
1: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
1: Perché il voto va allo show, e deve esserci lo show. Vabbè.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
1: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
1: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Made of This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci dà, la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto. Perché pare che Lily, di Lily e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
2: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta
1: sì,
2: fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì,
1: far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è
3: gli
0: da
3: ho
0: dire
3: detto, ma qual è, ma
1: non è la
3: capire,
1: prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna, poverina,
3: colpa sua.
2: No,
1: non
2: povera.
1: È la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio.
0: E un
1: segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente,
0: siamo,
3: però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti.
1: Ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.

0: Polemizzava io sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria,
0: c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
0: bene, lo volevo sottolineare.
2: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
3: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
2: Ciao Mirko.
3: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
2: Ma dai.
3: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
2: Ma fai te!
0: Sì, ma pensa te!
1: Fanno anche le grigliate.
0: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
0: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
2: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente. L'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
0: Boh, la famiglia.
1: Lily e il vagabondo.
2: Little Shop of Horrors, grande musical.
1: Piccola bottega degli orrori.
2: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
0: Franco.
4: Aspetta.
0: Dillo bene, però. No.
2: Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Che era?
2: Audrey.
5: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
2: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
0: Aiuto.
5: È vero.
2: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Boomer!
1: Proviamo la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia.
3: E faceva Baby.
1: Quella ai tempi nostri, no? Più baby anni 90.
3: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal Da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
5: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi?
5: Buongiornissimo!
3: Ciao!
5: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
5: Ciao, buona giornata.
3: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
3: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
5: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Ma?
5: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
5: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: E 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip.
7: Ciccio Bello alla bua.
2: Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però
2: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa? Bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: Ah, è vero!
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
3: Un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse. E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania. La Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Le è rimasto impresso.
3: Cosa
4: riesce a caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta.
4: Ciccio fretta. Fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: Bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh, ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno, Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro!
2: Con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettavo. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Ultima, sfidante, vai.
8: Ciao, banda. Io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così, il
2: gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: tutto il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Dino è andato da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nella adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 la,
2: okay, sì,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: La sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì, vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti?
3: Lavorate? La motorizzazione, sì, stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì, non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: will. Ciao. Pensi?
2: Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre
2: in Scozia,
3: ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso,
2: ha detto, nel
1: cosa
2: giro
1: ha, detto?
2: Di, ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri,
1: sì,
2: alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: ma
0: i
2: sentiamo
0: veri subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi file
1: qua,
0: appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Roberto Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Leggilo.
5: Linguine elastiche 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
0: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora e l'altro lui è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Ehi,
5: eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Pupo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
2: Ma
5: vabbè, questo è un altro degli UFI. che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buon mistero a tutti.
0: Robertone.
3: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
2: anche che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Sale l'allarme hantavirus anche in Italia. Quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco e un ragazzo di 25 anni di Reggio Calabria. Due dei quattro connazionali entrati in contatto con la donna sudafricana poi morta a causa del virus. Gli altri due in isolamento volontario. Farmindustria fiduciosa che un vaccino non servirà. Un altro stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi su nucleare e uranio. Quasi 1000 navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. L'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi di Hormuz, inviando dragamine. Lo ha ribadito il ministro Tajani a Bruxelles per il Consiglio Europeo Affari Esteri. Via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Putin minaccia l'Armenia evocando lo spettro dell'Ucraina. L'avvicinamento all'UE può portare a conseguenze devastanti. Dovrebbero fare un referendum sull'adesione. Il leader del Cremlino irritato dal recente vertice della comunità politica europea a Yerevan. Un audio ambientale risalente al 2017 aggrava la posizione di Sempio. Secondo i PM di Pavia, il 38enne avrebbe svelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi intorno alle 9:30. Per il legale della famiglia della vittima, gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Alle 20:45 Napoli-Bologna chiude il turno. I partenopei cercano i tre punti per blindare la qualificazione in Champions. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bim Boom Boomer.
1: Prova la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. Ecco. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
2: Andiamo
0: invece
2: avanti.
0: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
0: Quello è un altro.
2: Con Sal Da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi?
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata.
0: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
0: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla bua e vuole te.
2: Ma?
7: Ciccio Bello alla bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva ad Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fausto Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se la, no, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
2: Sì.
3: Ah.
2: Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: C'era un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
0: sì.
2: E invece andava a andava a radunarsi
0: una
2: in una spugnetta che c'era. Ma all'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
3: sì?
2: Perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che sì.
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Lei è rimasta impressa.
0: Cosa
3: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché ti sputava in faccia.
0: Cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
8: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
0: È arrivato di tutto. E allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
4: Nuovissimo.
3: Nuova, sì.
2: Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo Ken, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Ken, Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro!
2: Con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: allora
4: sparo il trash che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. È andato
7: alla
0: da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Machine, Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il magione.
1: Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: La sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao, Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto la apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai, non ne
1: possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave, aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto. E quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo
2: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto.
5: Eccoci
0: di questi
5: qua.
0: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone.
0: Ciao,
5: Roberto
0: Giacobone. Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: metro e 20
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono

0: Sarà il menù della mensa.
1: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
1: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
1: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
1: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono. No. Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
0: Questo è bellissimo.
1: Hanno una voce strana.
0: Come fanno?
1: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m. Okay. Ce ne sono due in realtà.
0: Mm-hmm.
1: Uno parla così: uè, waglio.
2: Allora l'altro è la moglie.
1: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui. Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
0: No!
2: Pupo!
0: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
1: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare il cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
4: Grazie.
1: Buon mistero a tutti.
4: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
4: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
4: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: off Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
0: perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Cioè, non farla anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Beh, rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre, il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato,
2: Io pensavo che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però.
3: No,
4: sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, vabbè,
0: certo.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: sempre.
1: La manda lì con le placche.
2: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
0: Certo.
2: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic.
1: Ecco, bravo. Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, sì, dipende dal colore dei capelli di Saldavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Saldavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
0: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
1: sì,
5: eccetera.
1: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
1: Perché il voto va allo show, e deve esserci uno show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
1: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
1: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno, esatto, ragione, perché pare che Lily di Lily e il vagabondo lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo,
1: certo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Deve aver sbagliato.
3: Probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama. Certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona. Uh-huh. Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te,
3: pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì,
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene. Però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. L'antivirus in Italia, quarantena obbligatoria per un 24enne di Torre del Greco e un ragazzo di 25 anni di Reggio Calabria. Due dei quattro connazionali entrati in contatto con la donna sudafricana, poi morta a causa del virus. Positivi un americano e una francese, sbarcati dalla nave Ondius. Il delitto di Garlasco. In un audio del 2017, Andrea Sempio sembra svelare l'ora del delitto. Secondo i PM di Pavia, l'ora 38enne si sarebbe recato a casa di Chiara Poggi intorno alle 9.30 del mattino. La fase dell'omicidio sarebbe durata circa 20 minuti. Un altro stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi su nucleare e uranio. Quasi 1000 navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. I ministri degli esteri europei riuniti a Bruxelles hanno dato il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Decisiva la caduta del veto dell'Ungheria, che finora aveva bloccato le misure. Una decisione senza alcun fondamento, secondo Tel Aviv, mossa da opinioni politiche. Tragedia ieri sera a Roma, dove due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale, scontrandosi con le loro moto. Inutile l'intervento dei soccorsi. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Sotto la lente di ingrandimento la velocità dei due mezzi. Calcio, 36esima giornata di Serie A. Alle 20.45 Napoli-Bologna chiude il turno. I partenopei cercano i tre punti per blindare la qualificazione in Champions. Il Milan rischia di rimanere fuori. In caso di mancato accesso, il patron cardinale minaccia l'ennesima rivoluzione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Off, Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero, anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Devono farla anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Sì. Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle chopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom. A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival.
0: Bene.
4: Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci saranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no, dai.
4: Sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto,
0: pianta.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore-t-il, finlandese Killer e in tedesco
3: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: Renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: Sembra
1: no. La mandalina con
2: la
1: le placche.
2: Racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
3: Certo.
2: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
1: Ecco, bravo. Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
0: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì. Che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
0: Dipende, sì. Dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
3: originale.
4: Mai detto.
5: Con
3: ma
5: tanto
3: davvero?
5: Di sposa che arriva il momento delle nozze,
1: sì,
5: eccetera.
1: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone e in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
1: Perché il voto va allo show e deve esserci lo show.
0: Vabbè. Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet e chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
1: Ti immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: a Vinci che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
1: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Mix, che bella, che energia,
1: sì,
0: che botta,
1: sì,
0: che ci
1: sì.
0: dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: ci correggono, ma hanno ragione, perché pare che Lilly, di Lilly e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
2: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta
1: sì,
2: fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
0: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: vabbè,
0: c'è da
3: detto,
0: dire
3: ma qual è, ma
1: non
3: fammi
1: è la
3: capire
1: prima
3: qual
1: volta
3: è
1: che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla sua, figliola,
1: poi
2: Anna,
1: poverina,
3: colpa sua.
2: No,
1: non
2: povera.
1: È la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì.
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio.
0: E un
1: segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo. Salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente. Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
1: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: sì, ma no, pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Boomer.
1: Proviamo la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, no, no, c'è anche,
1: dopo,
2: c'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Era,
2: no,
3: era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90.
3: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ma Ciccio Bello, ragazzi, Ciccio Bello parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
3: No.
2: No, poi.
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
8: Ciao, buona giornata!
3: Li unite! No, no.
2: Mandali tutti,
3: è una
2: no?
3: crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Ma
3: Ciccio Bello,
8: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie.

0: Lafayette di Parigi, arriva da Fao Schwarz sulla Quinta Strada.
1: Però.
0: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
2: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
0: No. No. La bambina se la... No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
1: Cosa bergamasca?
0: Sì, sì, sì, sì. Ah. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
2: Ah, è vero!
3: Carlo Conti
0: si abbronzava.
2: C'era un nome che non si può più utilizzare.
0: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
1: sì, sì,
0: latte,
1: ce l'avevo.
0: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
2: sì.
0: E invece andava, sì, a andava a radunarsi
2: una
0: in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie, sì, perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
2: Ma che... Sì.
3: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene, bene, bene, bene.
0: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
1: Ciccio Bello che scippa.
0: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni, sì, le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
1: assolutamente.
2: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
0: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
2: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
0: Esatto,
2: sono le Barbie un po' più prorompenti.
1: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
0: Ciccio Gamer.
2: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
1: Le è rimasto impresso.
2: Beh,
1: cosa,
2: sì,
1: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
0: Perché ti sputava in faccia.
2: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
0: Vedi. Vabbè, e allora le bambine di quegli anni hanno vissuto un attimo di nostalgia, perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
2: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
1: Dobbiamo andare, via.
0: A fretta.
1: Ciccio Fretta.
0: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
2: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
4: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: Bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzarello, sì. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro!
2: Con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un'ultima
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così, il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè,
4: io
0: allora facciamolo
4: il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dire è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD666, il magione.
1: Certo. Facile,
0: di Dylan Dog, ecco. Invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Bravo. Perché nasceva il 13 marzo, per quello
2: hai
0: la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti?
3: Lavorata? La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: were. Ciao.
2: Ce
0: Canzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché così colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia anche. Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne
1: possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso,
2: ha detto, ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo
2: veri
0: subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi file
1: qua.
0: Appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: facile. Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo, leggilo.
5: Linguina elastica più 25
1: sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: "Uè, wagliò".
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No! Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare una canzone fuori. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni mestieri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco buono.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel paese cresce l'allarme antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco entrato in contatto con la donna sudafricana poi deceduta a causa del virus e altre tre persone in isolamento volontario. Intanto è stata pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes relativa al virus isolato nel paziente deceduto in Svizzera, che non dovrebbe aver accumulato molte mutazioni. Medio Oriente, i negoziati Stati Uniti e Iran per giungere alla pace hanno subito l'ennesimo stop. Donald Trump ha bollato come inaccettabile la proposta di Teheran di riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi sul nucleare uranio. Quasi 1000 intanto le navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Belgio partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine contro i coloni israeliani violenti. Disco verde dell'Europa alle sanzioni. Russia, Putin avverte l'Armenia, l'avvicendamento del paese all'Unione Europea potrebbe portare a conseguenze devastanti e chiede un referendum sulla adesione. Putin, irritato dal vertice a Yerevan, evoca lo spettro dell'Ucraina. Secondo i PM di Pavia, un audio ambientale del 2017 di Andrea Sempio avrebbe rivelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi, e cioè intorno alle 9.30. Gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi e affermato il legale della famiglia Poggi. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bim Boom Boomer.
1: Proprio la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90.
0: Invece
2: avanti.
0: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
0: Quello è un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
2: No. Poi.
7: Buongiornissimo.
0: Ciao.
7: Allora, la bambola era baby bua. Sì, per forza, baby bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata.
0: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
0: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Ma
7: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: La bambina se era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: C'era un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse e invece andava a radunarsi in una spuglietta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che
5: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasto impresso.
2: Cosa vuol dire caricargli la saliva?
3: Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta, a fretta.
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
8: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: Bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno, Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Reggio.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la Puglia c'è.
3: Come dargli torto? Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta. Sola.
0: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei. Vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda. Io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora, vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò, di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè, allora facciamolo dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dile è andato
7: alla
0: da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
2: Tu.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 la,
2: okay, sì,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, e invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai
0: la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti.
3: La motorizzazione sì. Stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti certo. Porta la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: ciao.
2: Ce
0: Canzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia. Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Sì. Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era sì, uno sì. Dei piccioni sopra il tetto di casa mia
2: anche.
4: Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: ma
0: i
1: veri
0: alieni. Sentiamo subito il nostro grande esperto.
5: Eccoci
0: di questi
5: qua.
0: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: ciao,
5: Roberto
0: Robertone.
5: Giacobone, quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: facile. Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo, leggilo.
5: Linguina elastica 25
1: È il menù, sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah!
1: Bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali.

0: Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene vorrei
1: ma
0: ascoltare,
1: no, ma
0: canzone
1: canzone.
0: Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
2: Grazie.
0: Buoni mestieri a tutti.
2: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
4: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
4: E a un certo punto prendono il volo.
2: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
2: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Lights Off, Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.

0: Sì. E si trovano lì a fare questo raduno,
1: a fare il bidet nel lago,
0: vabbè,
1: famoso intimo di Carinzia.
2: Motoraduni.
1: Dopo sei ore che stai sul sellino, nascia qua.
0: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
1: Ti rinfresca un po', dai.
2: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
0: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
0: Anche per te.
3: Mi spiace.
1: Devi dire,
3: mi spiace.
1: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
0: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
0: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
0: Esatto. È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
2: Lì è proprio l'emozione quando...
1: L'emozione. È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
2: È vero.
1: Ma perché?
0: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
2: Probabilmente appare... sì, domenica prossima.
0: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
2: Già hanno
0: fatto
2: anche
0: decisa.
2: Due volte.
0: Non c'è una dimenticanza.
1: Che...
0: Sì.
1: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
2: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
0: Lo faranno.
2: Partita in casa.
1: Vediamo, speriamo.
2: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
2: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
0: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
0: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao, buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
2: Esatto.
0: Carina.
2: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
0: Davvero?
2: Adesso
0: tutti
2: sì.
0: Su una moto?
2: No.
0: Ah no.
2: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma.
3: Aspetta.
2: Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
1: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
0: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
2: Bello.
0: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump.
0: Il producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... Parliamo di Eurofestival, perché non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci
4: cosa
0: saranno
4: c'è di bello?
0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no, dai.
4: Sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì, esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco.
3: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: La manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a batter Djokovic.
0: Ecco, bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, dipende dal colore dei capelli di Saldavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Saldavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
4: con
5: tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, e deve esserci uno show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Ti immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di Area 101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno, esatto, ragione, perché pare che Lily, di Lily e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo, ma qual è? Il Cavalier King?
0: Sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma non è la prima qual volta è? Che lei mi ha detto quello del film lì, quindi è colpa sua.
2: Figliola,
3: poi Anna, poverina. Colpa sua.
1: No, ma non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che
1: salutiamo, certo, che ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Deve aver sbagliato.
3: Probabilmente, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova, sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona, il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te,
3: pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì,
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lily e il Vagabondo.
0: Little Shop of Horrors, grande che, musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Mennella per un periodo di 45 giorni in isolamento volontario, invece altri tre connazionali. Pubblicata intanto la sequenza genetica dell'antivirus Andes isolata dal paziente deceduto in Svizzera, a un primo esame indicherebbe che il virus conserva ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni. Stati Uniti, Donald Trump valuta la possibilità di rilanciare l'operazione Project Freedom. Il presidente precisa di non aver però ancora preso una decisione definitiva in merito. Il dialogo è ancora possibile con l'Iran, sostiene Trump. Chiusura e rialzo per Piazza Affari con il FTSE MIB a più 0,76, registra la miglior performance tra le borse europee. Parigi perde lo 0,7%, Madrid lo 0,26%, positive Londra a più 0,3% e Francoforte a più 0,15%. Cambiamo argomento, il ritorno dei bimbi ucraini rapiti da Russia deve essere un punto centrale in qualsiasi accordo di pace, lo ha ricordato in un videomessaggio la presidente della commissione von der Leyen, sostenendo che una nazione non può scegliere il proprio futuro se ai suoi figli è negato il loro. Tennis, Sinner vola agli ottavi a Roma dopo la vittoria in 2-7 su Popirin, australiano travolto 6-2-6-0, troverà l'altro italiano Pellegrino che ha avuto la meglio su Tiafoe, Cobolli in campo con l'argentino Tirante. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Boomer!
1: Proprio la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Baby.
1: Quella ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
3: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi?
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
8: Ciao, buona giornata!
3: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
3: è una
2: crasi. Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma
3: Ciccio Bello!
8: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, è 40 bella pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip.
9: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fao Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni c'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
3: Ciccio Conti, un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
3: sì.
2: E invece andava andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
4: sì,
2: perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello, Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, La Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Lei è rimasta impressa.
3: Cosa
4: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta.
4: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Mini dello, ciao la bambola col budello.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Beh, rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre, il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Cella.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Euro Festival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Io pensavo che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete no, cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, vabbè,
0: pianta.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: Renderlo international, international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick.
3: Vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: Sembra
1: la mandalire con le placche.
2: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
3: Certo.
2: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
1: Ecco, bravo. Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Crane di discoteca.
0: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
0: Dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
3: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
1: sì,
5: eccetera.
1: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone e in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
1: Perché il voto va allo show e deve esserci lo show.
0: Vabbè. Okay. E ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
1: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: a Vinci che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
1: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno, esatto, ragione, perché pare che Lily, di Lily e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
2: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'avevano bocciata, mm-hmm, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
3: sì,
1: far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: va bene. Io
0: pensavo un collie con un,
3: da essere meschino, quale sono,
1: sì, bravo,
3: come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King, ma
0: sono molto simili, vabbè, c'è da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma non è la prima qual volta è? Che lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: colpa
3: sua,
2: figliola, scusa,
3: Anna, poverina, colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier.
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne, okay, prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino,
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio.
0: E un
1: segugio. E allora lui voleva uno spinugio, gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino. Sì,
3: che salutiamo,
1: certo, ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo, sì, aver, sì, sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh,
1: certo,
0: sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari, e mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te,
3: sì, ma no, pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, c'è
1: per le piante, non per loro,
3: lo stand anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il Vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande che... musical.
2: Ah,
0: con
2: hai
0: la
2: visto
0: pianta.
2: Solo tu.
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Morning Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi, vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di...
1: Paperino.
0: No. Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: È la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorate? La motorizzazione, sì. Stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti... con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso,
2: ha detto, nel
1: cosa
2: giro
1: ha, detto?
2: Di, ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono ma
1: i
0: sentiamo
1: veri
0: alieni. Subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi
1: qua.
0: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Roberto Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate un essere alto 1,20
2: metro e 20
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: che lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Leggilo.
5: Linguine elastiche 525.
1: Sarà il menu della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro cripto

0: Monete sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m. Okay. Ce ne sono due in realtà. Mm-hmm. Uno parla così: uè, guagliò.
1: Allora e l'altro lui. È la moglie.
0: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
1: Allora sì.
0: È lui. Siamo per entrare in un'altra stanzetta dove sì. ce ne sta un altro nascosto.
1: Sì.
0: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
2: No!
3: UFO!
2: Pupo, più basso di 1,20 m.
1: Infatti invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
0: Questa addirittura è 1,14 m. Vabbè. Dunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare il cioccolato. Questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
4: Grazie.
0: Buon investimento a tutti.
4: Robertone.
5: Sì, nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
1: anche pare che i trulli siano astronavi qui.
5: Sì.
1: E a un certo punto prendono il volo.
4: Pronte a ridecollare.
5: Di avamposto. Va bene, amici.
4: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Lights Off, Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Devono farlo anche
1: decisa.
0: Due volte,
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che... Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No. Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dici questo è quello e te becchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Come?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: È nuova. Bellissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Rotte Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un'ultima
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: Busto Arsizio c'è. E c'è così. Il gamberotto.
2: Gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle? Cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè,
4: io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: tutto il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dire è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
2: Tu.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: R101.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: sigla.
1: Vabbè, come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
2: ci
1: sono,
2: siamo
1: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
1: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
1: No, c'è anche
0: quella dopo.
1: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
2: Poi era Baby Mia.
1: Era Baby Mia,
2: e
1: sì.
2: Faceva Oh ma Baby.
0: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
1: Andiamo
2: invece
1: avanti.
2: Sbrodolina faceva Vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Vabbè, Ciccio Bello parla napoletano, quello là.
2: Quello era un altro.
1: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
1: No. Poi?
7: Buongiornissimo!
2: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, sono sicura.
1: Niente.
7: Ciao, buona giornata.
2: Li unite. No.
1: Mandali tutti.
2: È una crasi.
1: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma?
7: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
1: Sì.
7: Ciao,
1: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
1: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
1: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva ad Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però
1: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
2: Ah, adesso ha compiuto 101 anni.
1: No, la bambina se la era una coetanea del bambolotto, insomma.
0: No,
1: e quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
1: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
2: È vero,
0: Carlo Conti
1: si abbronzava.
2: C'era un nome che non si può più utilizzare.
1: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì, latte, ce l'avevo.
1: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse, e invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
2: Ma che
5: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
1: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
1: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
2: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
1: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
2: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
1: Esatto,
2: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
1: Ciccio Gamer.
2: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Lei è rimasta impressa.
2: Cosa
3: dire, c'è qualcosa di schifoso lei?
1: Perché subito sputava in faccia.
2: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
1: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
2: Ne abbiamo una all'ascolto?
1: Ah sì? Di cosa?
3: Via. Dobbiamo andare, via.
1: A fretta, a fretta.
3: Ciccio fretta.
1: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
2: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
8: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il cessate il fuoco è molto debole, dice Donald Trump, e all'1% di chance di reggere. Il presidente americano dice che comunque una soluzione diplomatica è ancora possibile. Cambiamo argomento, sale l'allarme legato all'antivirus nonostante le rassicurazioni delle autorità. Confermati altri due contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla nave focolaio Ondius, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano che al momento è asintomatico. In Italia due i marittimi in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria, gli altri due connazionali del volo KLM dove si trovava anche la donna morta per il virus sono invece in isolamento volontario, tra loro nessuno ha sintomi. La cronaca dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 emerge un soliloquio di esempio che secondo la procura di Pavia sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara il giorno dell'omicidio. Per Alberto Stasi la ragazza non ha mai fatto riferimento a esempio approcci legati alle chiamate ricevute il giorno prima del delitto. Cambiamo argomento, Electrolux annuncia 1700 licenziamenti su un totale di 4500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono immediato intervento del governo. Chiudiamo con il tennis, senza storia a Roma il secondo match di Sinner agli internazionali d'Italia, Popper imbattuto in 2-set 6-2 6-0, prossimo avversario a sorpresa l'italiano Pellegrino che a sua volta ha battuto l'americano Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il maggiorone.
1: Cioè, certo, pure facile,
0: di Dylan Dog, e invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di...
1: Paperino.
0: Bravo. Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: La sua targa.
2: Anche il Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti
3: lavorate? La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: were. Ciao.
2: Ce
0: Canzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché così colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia anche. Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne
1: possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso,
2: ha detto, ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: ma
0: sentiamo subito il nostro grande esperto. Eccoci di questi qua. File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone, Roberto Giacobone. Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: metro e 20
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: che lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: abbiamo,
0: facile.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo, leggilo.
5: Linguine allastice 25
1: È il menù, sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora e l'altro lui. È la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Pupo.
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare di Natal Cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni mestieri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui. Sì. E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: off Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo 6 ore che stai sul sellino, è una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli, c'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: Esatto.
3: È vero.
1: Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, non c'è polemica.
0: Già
1: una
0: non
1: cosa
0: farla
1: già
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame.
2: Il liquame, arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto. E allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, sì, sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini, che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Come?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Mocumescu.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: Dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo Ken, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì, sì, sì.
2: Ken, Barbie.
3: Sì, sì, sì, sì. Sofisticata.
2: Sì, sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di
0: Sandro
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
3: Come dargli torto, ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità
3: potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettavo.
4: Io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene, va bene. Abbiamo un ultimo.
0: Cioè, ultima sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: Busto Arsizio c'è. E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle? Cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta.
2: Dai,
0: diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè,
4: io
0: allora facciamolo
4: il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace, il trash che mi piace.
0: Edumondino è andato da solo.
4: Il trash che mi piace, il trash che mi piace.

0: una cosa simpatica che se, ha a che fare con
1: se,
0: il raduno.
1: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
0: Okay. Dopo 20 minuti di anarchia, cavolo.
2: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Boomer.
1: Proviamo la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche,
1: dopo,
2: chi, c'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90.
3: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva Vuoi la pappa piccolina, Sbrodolina.

0: Cicciolina, bollicina.
1: Il ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
2: Quello sì, un altro. Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
3: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
2: No, poi.
3: Buongiornissimo!
0: Ciao!
3: Allora, la bambola era baby bua. Sì, per forza, baby bua, ne sono sicura.
2: Niente.
3: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No.
2: Mandali tutti.
0: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
3: La bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla bua e vuole te.
2: Ma
3: Ciccio Bello. Ciccio Bello alla bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
3: Ciao,
2: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: E 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il pipì.
5: Ciccio Bello alla bua.
2: Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva ad Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: La bambina se la, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Bergamasca?
2: Sì.
4: Ah.
2: Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: Ah, è vero!
6: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: Che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse.
0: Sì.
2: E invece andava andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
4: sì?
2: Perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
4: Ma che
1: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
0: Io ero del team baby mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Le è rimasto impresso.
0: Beh,
4: cosa
0: sì.
4: Cosa c'è qualcosa di schifoso lei?
2: Perché subito ti sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Bene. Vabbè, e allora le bambine di quegli anni hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
4: Fai
2: le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
7: Militello, c'ha la bambola col budello.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
3: Adesso?
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato, non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete, no, ci saranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente, sto scherzando, anzi lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
2: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese Jafokartil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti? L'unico modo per vincere è quello di modificare il testo. Non sarà
0: per di sempre renderlo international, international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sarai Yannick ci canterà un pezzetto della canzone. Ecco come
0: davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick.
3: Vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: sembra
1: la mandalir con le placche,
2: la racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io,
3: certo,
2: saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic,
1: ecco, bravo, bello, bello, bravo, di là ci saranno gli Alcaraz col Krajine di discoteca,
0: bella. Ringraziamo Yannick Sinner, direi, che sicuramente ci farà vincere,
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma,
0: dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci,
5: dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
3: originale,
4: che l'avrebbe mai detto,
5: con
3: ma
5: tanto
3: davvero?
5: Di sposa che arriva il momento delle nozze,
6: sì,
5: eccetera,
6: perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
6: Perché il voto va allo show, e deve esserci lo show.
0: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
6: Ti immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
5: tu dici
4: a Da Vinci che fa il taglio della cravatta.

0: Made of This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lily di Lily e il Vagabondo lei non fosse un Cavalier King,
2: cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio, porta, sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma
1: non è la
3: capire,
1: prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla
3: sua,
2: figliola, scusa,
1: poi Anna, poverina,
3: colpa sua,
1: no, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King,
3: però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
3: sì,
0: sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il mentre passaggio della stecca si chiama,
0: eh,
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona,
1: uh-huh,
0: il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le mentre città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: In Bulgaria c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma no, pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No, no,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lily e il Vagabondo.
0: Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Bim Boom Boomer.
1: Proprio la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono,
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto sbrodolino. Ma non era la sbrodolina.
0: Era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva baby.
1: Quello ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
2: Andiamo
0: invece
2: avanti.
0: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello, parla napoletano, quello là.
0: Quello è un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi?
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata.
0: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
0: Era crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma?
7: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip.
8: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva ad Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fao Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni c'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero!
1: Il Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: Un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse e invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che sì.
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto. No, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasto impresso.
0: Cosa
3: di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
0: Cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
9: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen, cioè, aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. No, no, no, no. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete no, cosa ci c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Vabbè.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui, Pour Toujours, svedese Jafokartil, finlandese Killer e in tedesco
3: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per sempre renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come
0: davvero?
4: Sarà sì.
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: Cioè, no, la manda lì, no, con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella. Ringraziamo Jannik Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, deve esserci lo show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di Area 101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lilly, di Lilly e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King, ma fosse,
0: come detto erroneamente da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio, porta, sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo, ma qual è? Ma il Cavalier King?
0: Sono molto simili.
3: Io gli ho detto, ma qual è? Ma
1: non è la prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film, lei, quindi colpa sua.
2: Figliola, scusa,
1: Anna, poverina.
3: Colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo,
1: certo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
3: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh,
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il Vagabondo.
0: No. Little Shop dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il Vagabondo.
0: No.

0: Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD666, la,
2: okay,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: È la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorata? La motorizzazione, sì, stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì, non ci hanno invitato a un raduno fondamentale.

0: Luca.
1: Ciao Luca da Bollate.
2: Ciao Luca.
1: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
0: Dai.
1: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
0: A Parigi.
1: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwa.
2: Ciao.
0: Ce
2: Canzo.
0: N'è un altro famosissimo nel mondo, a Edimburgo, tutti gli anni.
3: Sì.
0: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
0: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
0: 300.000
3: vista.
0: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
2: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia.
4: Edimburgo.
3: Nei vostri commenti,
0: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
0: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
0: Coincideva con la settimana del risparmio.
1: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
2: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
0: Ma dai,
4: non ne possiamo più.
2: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
0: Esatto.
2: Nel 2019
0: sono stati...
2: l'avevano organizzato.
0: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
2: Il Trump l'aveva promesso.
0: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
4: è lui.
2: Sono ma sentiamo
0: veri alieni.
2: Subito il nostro grande esperto.
4: Eccoci
2: di questi
4: qua.
2: File appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
2: Roberto
5: Giacobone, quando si parla di alieni, quando si parla di misteri. Pensate, un essere alto 1,20
0: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
0: Dai,
2: anche lì.
0: Per entrare all'area 51 la password
4: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
0: Dai, leggilo.
5: Linguina all'astice 25.
4: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
0: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
0: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
0: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
0: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
4: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
0: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
0: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
0: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, guaglio.
0: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
0: Allora sì.
4: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
4: No!
0: Pupo!
4: Pupo è più basso di 1,20.
0: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare
0: il cioccolato.
5: Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io
4: grazie.
5: Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
4: Grazie.
5: Buoni misteri a tutti.
2: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
0: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
0: E a un certo punto prendono il volo.
2: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
2: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: Esatto. È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
1: perché. No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Ma
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No.
1: Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quanto mai? Ora che è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame.
2: Il liquame, arriva il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Come?
5: Mocumescu.
1: Bella.
3: Mocumescu.
2: Nuova, sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e uiwa da Sandro di Reggio.
1: Sandro,
2: con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è,
3: come dargli torto. Ha ragione,
1: ogni tanto nella semplicità
3: potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: per una volta sola.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei. Vabbè, va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: tutto il trash
1: dire
4: che posso
1: al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. È andato
7: alla
1: da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD666, il maggiore.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo, per quello la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti?
3: La motorizzazione sì. Stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti certo. Porta la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: ciao,
0: qui.
4: Ciao Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: ciao. Pensi?
2: Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia.
1: Edimburgo.
3: Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era sì, uno sì. Dei piccioni sopra il tetto di casa mia anche. Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne
1: possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Ha detto
2: che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: ma
0: i
1: veri
0: sentiamo alieni. Subito il nostro grande esperto.
5: Eccoci
0: di questi file
5: qua.
0: Appena no. desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Roberto
5: Giacobone, quando si parla di alieni, quando si parla di misteri. Pensate, un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate qua, c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: facile. Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo, leggilo.
5: Linguina all'astice 25
1: È il menù, sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI.
2: Gli UFI.
5: Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
0: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora e l'altro lui. È la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Ehi, sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: UFO!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare la canzone. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buon investimento a tutti.
0: Robertone.
3: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: off Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'han detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fakers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Motoraduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Cioè,
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
3: D'epoca,
0: ciao.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: al Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno, Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Rotte Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro!
2: Con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Per una volta sola.
0: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un'ultima
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: Busto Arsizio c'è. E c'è così, il gamberotto.
2: Gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: allora
4: sparo
0: facciamolo
4: più trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Dino è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri.
7: Di legge.
0: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
1: ci
0: sono,
1: siamo
0: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
2: Voleva la carta di credito.
0: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
3: Vai. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: La bambola è Baby Bua.
0: No, c'è anche
4: quella
0: chi,
4: dopo.
0: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
1: Era, era Baby Mia.
0: Era Baby Mia.
1: E faceva Baby.
4: Quella è i tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
1: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
1: Quello era un altro.
0: Con Sal Da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
0: No. Poi.
7: Buongiorno!
1: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura. Ciao, buona giornata.
1: Li unite. No.
0: Mandali tutti.
1: Era crasi.
0: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
0: Ma
7: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
0: Sì.
7: Ciao,
0: ed è ancora, ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
2: la mutua,
0: la pipì, la pupù.
2: E 40 bella pupù?
0: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip.
8: Ciccio Bello alla Bua.
0: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
2: Però.
0: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
1: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
0: La bambina se l'ha. Era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
2: Cosa? Bergamasca?
0: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però

0: Era Bega, masca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
1: Ah, è vero!
2: Il Carlo Conti
0: si abbronzava.
1: C'era un nome che non si può più utilizzare.
0: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
0: latte,
3: ce l'avevo.
0: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
1: sì.
0: E invece andava,
1: sì,
0: a andava a radunarsi
1: una
0: in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie, sì, perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
1: Ma che... sì,
2: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene bene bene, bene.
0: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa,
0: ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni, sì, le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
1: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
0: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania. La Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
1: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
0: Esatto,
1: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza.
0: Ciccio, Ciccio Gamer, Ciccio Gamer,
3: Ciccio Gamer.
1: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasto impresso.
1: Beh,
3: cosa
1: sì,
3: c'è qualcosa di schifoso lei?
0: Perché subito ti sputava in faccia.
1: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le avevi da mangiare.
0: Vedi. Vabbè, e allora le bambine di quegli anni hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
1: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
3: Via. Dobbiamo andare, via.
0: A fretta.
3: Ciccio Fretta.
0: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
1: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
4: Mitello, mitello, c'ha la bambola col budello.

0: musicale Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom. A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti qua. Gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. No, no, no, no. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival,
0: perché
4: non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci
4: cosa
0: saranno
4: di bello?
0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese? Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco.
3: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te, lo slam, la

0: La manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a batter Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende dal colore dei capelli di Saldavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Saldavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze, eccetera.
0: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, deve esserci lo show.
3: E ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
0: vulcani di prosciutto.
5: Niente. Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di Area 101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: ci correggono, ma hanno, esatto, ragione, perché pare che Lilly, di Lilly e il Vagabondo, lei non fosse un Cavalier King, ma fosse,
0: come detto erroneamente da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio, porta, sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'avevano bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un,
3: da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è, ma
1: non è la prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi colpa sua,
2: figliola, scusa,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama.
0: Eh,
1: certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il Vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical con la
2: pianta, solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: LR 101.
1: R101. Yeah, yeah, yeah.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Boomer!
1: Proprio la sigla!
2: Vabbè, come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80, 90.
2: Andiamo
3: invece
2: avanti.
3: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio Bello, ragazzi, Ciccio Bello parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi?
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
8: Ciao, buona giornata!
3: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
3: è una
2: no?
3: crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Ma?
8: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello ha la bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il pipì.
9: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però
2: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni c'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
3: Ciccio Conti, un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
3: sì.
2: E invece andava andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
4: sì,
2: perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
3: sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Le è rimasto impresso.
3: Qualcosa
4: di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Andiamo. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta.
4: Ciccio fretta. Fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo
3: boom, boom,
2: boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Mi dello, c'ha la bambola col budello.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Beh, rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre, il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump.
0: Il producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella,
2: quando
3: bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti qua. Gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. No, no, no, no. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival. Io volevo parlare, insomma, di parliamo di Eurofestival,
0: perché
4: non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci saranno
4: di bello?
0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no, dai.
4: Sto scherzando, naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco.
3: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: No, manda lì con le placche.
1: Tacchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, sì, dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
4: mai detto.
5: Con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, e deve esserci lo show.
3: Vabbè. Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: a Vinci che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi i vulcani di prosciutto per tutti
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Made of this, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci dà, la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che...
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno ragione, esatto. Perché pare che Lily, di Lily e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo, ma qual è? Ma il Cavalier King?
0: Sono molto simili,
3: c'è
0: da dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua.
2: Figliola,
1: poi Anna, poverina.
3: Colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio, gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo,
1: certo, che ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
1: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Passaggio della stecca si chiama. Certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria. C'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella sta cosa.
3: Bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te!
3: Sì, ma pensa te!
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene. Però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi, vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, la,
2: okay, sì,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di...
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per
2: ah,
0: quello
2: hai capito.
0: È la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti?
3: La motorizzazione stamattina. Che da me ne frega delle targhe di Paperino.
0: Vabbè, oh, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì, non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia. Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia
2: anche
4: ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso,
2: ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo
2: veri
0: subito il nostro grande esperto di questi file appena segreti.

0: desecretati. Buongiorno.
1: Il vostro Giacobone, oh, Roberto Giacobone, Robertone. Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate un essere alto 1,20, sì, metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai, anche lì. Per entrare all'area 51 la password
3: è universale.
4: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
1: abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo.
1: Linguine all'astice 525.
3: Sarà il menù della mensa.
1: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
1: 3222.
4: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
1: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
1: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono. No. Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
3: Questo è bellissimo.
1: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
1: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m. Okay. Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
1: Uno parla così: uè, guaglio.
2: Allora l'altro è la moglie.
1: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui. Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
3: No!
2: Pupo!
3: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
1: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare
2: il cioccolato. Pupo.
1: Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
3: Grazie.
1: Buoni misteri a tutti.
3: Robertone.
4: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
4: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronte a ridecollare.
4: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331-8090-101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Dance Off, Kate e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'han detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ed ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso io... intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nasce qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Cioè,
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che... Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No. Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
1: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando è uscito. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
1: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Reggio.
1: Ciao Sandro.
2: Con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è.
3: Come dargli torto. Ha ragione.
1: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
1: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo.
1: Ultima, sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che
1: abbiamo due giudici apposta.
2: Dai,
1: diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, farà niente a me. Io
1: vabbè, allora facciamolo
4: dire che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. Dino è andato da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
2: Tu
1: anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi, vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 il magione.
1: Cioè,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Sì. Perché nasceva il 13 marzo, per quello è la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti
3: lavorata? La motorizzazione stamattina. Che te ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo
4: qui. Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: were. Ciao.
2: Pensi? Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché così colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
1: Ma dai, non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso. Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: i
0: veri alieni. Sentiamo subito il nostro grande esperto di questi file appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone, Roberto Giacobone,
0: Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Leggilo.
5: Linguina all'astice 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, guaglio.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Pupo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare.
2: Ma
5: questo è un altro degli UFI. che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni mestieri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro Giacomo.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Kat e John su R101. Sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026, che parte con la banda di R101 come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco, in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Beh, vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: parlato
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No.
1: Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: R101.

0: Bentornati dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì. Dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno, Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: È nuova. Bellissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Ken Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro,
2: con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è,
3: come dargli torto. Ha ragione,
0: ogni tanto nella semplicità
3: potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così, il gamberotto.
2: Gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè,
4: io
0: allora facciamolo
4: il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dile è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Boomer!
1: Prova la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono,
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: No,

0: Già. No,
1: mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
2: Vai. Buongiorno a tutti. Ciao. La bambola è baby bua.
1: No, no, c'è anche, dopo, chi, c'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Era, no, era baby mia.
1: Era baby mia,
0: e
1: sì.
0: Faceva oh baby.
3: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80,
0: 90. Invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
4: Ma ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
1: Quello sì, era un altro. Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
5: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
1: No. No, poi?
6: Buongiornissimo!
0: Ciao!
6: Allora, la bambola era baby bua. Sì, per forza, baby bua, ne sono sicura.
1: Niente.
6: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No,
1: no. Mandali tutti,
0: è una
1: no?
0: crasi.
1: Ok, sentiamo un po'.
6: Ma la bambola famosa non sarà mica ciccio bello alla bua e vuole te.
1: Ma?
6: Ciccio bello! Ciccio bello alla bua e vuole te. Ciccio bello, dunque! Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
1: Sì.
6: Ciao,
1: ed è ancora, in vendita. Ciccio bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
7: la mutua,
1: la pipì, la pupù.
7: Ah, e 40 ciccio bello pupù?
1: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
7: Però.
1: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
1: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
7: Cosa bergamasca?
1: Sì, sì, sì, sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: Ah, è vero!
3: Carlo Conti
1: si abbronzava.
0: C'era un nome che non si può più utilizzare.
1: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
7: sì, sì,
1: latte,
7: ce l'avevo.
1: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
0: sì.
1: E invece andava,
0: sì,
1: a andava a radunarsi
0: una
1: in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
7: sì,
1: perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che sì.
4: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene, bene, bene,
1: bene. Poi bravo. Il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
7: Ciccio Bello che scippa.
1: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il ciccio bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni, sì, le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il ciccio bello. Poi,
7: assolutamente.
0: Io ero del team baby mia, mi dispiace.
1: Esatto, no, ma nel 71, poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania. La Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le
1: mondiale.
0: Bratz sono arrivate.
1: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
7: Oggi che Ciccio Bello farebbe. Ciccio Maranza farebbe.
1: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
7: Le è rimasto impresso.
0: Beh,
1: cosa
0: sì,
1: vuol dire caricargli la saliva?
7: Qualcosa di schifoso lei.
1: Perché
3: subito
1: ti sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
1: Vedi. Vabbè, e allora le bambine di quegli anni hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
1: Ah sì? Di cosa?
7: Dobbiamo andare, via.
1: A fretta.
7: Ciccio fretta.
1: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
8: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lily di Lily e il vagabondo lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
3: sì,
1: fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: va bene. Io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma
1: non è la
3: capire,
1: prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna,
2: è
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, certo, ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
3: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria. C'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te!
3: Ma pensa te!
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì,
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: È sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival,
0: perché
4: non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci saranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no, dai.
4: Sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore-t-il, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come
0: davvero?
4: Sarà sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: La manda lì con le placche.
1: La bacchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic.
0: Ecco, bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, e deve esserci lo show.
3: Okay. E ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora, poi vulcani di prosciutto per tutti
4: niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Bim Bum Boomer.
1: Prova la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono,
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche,
1: dopo,
2: chi, c'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e
2: sì.
0: Faceva Oh Baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90,
0: mia.
1: 80, 90.
0: Invece
2: avanti.
0: Sbrodolina faceva Vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ah, ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
0: Quello era un altro.
2: Con Sal Da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
0: No.
2: Poi?
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era baby bua. Sì, per forza, baby bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata.
0: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
0: È una
2: crasi. Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla bua e vuole te.
2: Ma
7: Ciccio Bello. Ciccio Bello alla bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao.
2: Ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, e 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il pipì.
8: Ciccio Bello alla bua.
2: Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fao Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: Un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse e invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasto impresso.
0: Cosa
3: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché sputava in faccia.
0: Sbrodolina, dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
3: Fai
2: le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
9: Mi dello, ciao la bambola col budello.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lily, di Lily e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King,
0: cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio. Porta, sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King, ma
0: sono molto simili,
3: c'è da
0: dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima volta
3: qual è.
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi colpa dare la sua, colpa figliola, scusa,
1: poi Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, ma non povera, è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Deve aver sbagliato.
3: Probabilmente, siamo, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova, sì, sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona, il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in quest'anno, Bulgaria,
3: si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, pensa, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te,
3: sì, ma pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump. Nostro
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. No, no, no, no. Siamo arrivati alla 70esima edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival.
0: Bene.
4: Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: no,
4: che
0: ci
4: cosa
0: saranno
4: di bello?
0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì. Sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando. Anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese? Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile
4: che
0: è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: no, la manda lì, no, con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Bravo, bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma,
3: dipende, sì, dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone e in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show e deve esserci lo show.
3: Vabbè. Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, e chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Ti immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: a Vinci che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Rain, Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché ho fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: È la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: ma dove
0: Bassotti?
3: Lavorata? La motorizzazione, sì. Stamattina. Che da me ne frega delle targhe di Paperino.
0: Vabbè, oh, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti certo. importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e
0: Wiwa. Ciao.
2: Pensi? Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000 persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Così colgo dell'ironia.
1: Edimburgo.
3: Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli era venne. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati,
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono. Il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto. Ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora, ci sono questi esseri,
1: sì,
2: alieni, alti, sembra 1,20 m. Qualcuno li ha confusi con Peppino, perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto. E quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Ma sentiamo
2: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto.
1: Eccoci
0: di questi
1: qua,
0: file appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Roberto Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: metro e 20
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Leggilo.
5: Linguine all'astice 525.
1: Sarà il menu della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI.
2: Gli UFI.
5: Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando.

0: Usate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m. Okay. Ce ne sono due in realtà. Mm-hmm. Uno parla così: uè, guaglio.
1: Allora l'altro è la moglie.
0: Uè, perché continuo a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
1: Allora sì.
0: È lui. Siamo per entrare in un'altra stanzetta dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
2: No!
3: Ufo.
2: Pupo, più basso di 1,20.
1: Infatti invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
0: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare di
1: Giuseppe.
0: Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
3: Grazie.
0: Buon mistero a tutti.
3: Robertone.
4: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
1: anche pare che i trulli siano astronavi qui.
4: Sì.
1: E a un certo punto prendono il volo.
3: Pronte a ridecollare.
4: Di avamposto. Va bene, amici.
3: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'han detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: Esatto.
3: È vero.
1: Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Cioè,
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? No.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello!
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

Tutto le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada.

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma quanto mai? Oh, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
0: È arrivato di tutto. E allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: È nuova.
2: Bellissimo.
3: Nuova, sì.
2: Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: detto.
0: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro
2: con quaderni e con
0: la Puglia c'è,
3: come dargli torto. Ha ragione,
0: ogni tanto nella semplicità
3: potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: per una volta sola.
0: È Guccini,
4: ah, che ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei. Va bene. Abbiamo un ultimo
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
0: facciamolo
4: il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. È andato da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora, sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Bum.